0: soon. RVL la radio.
1: Luce verde track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: In Piemonte, sulla 26 dei trafori, tra le 23 e le 5, chiuso il tratto tra Alessandria Sud e il bivio con la 21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Gravellona-Toce. Tra Piemonte e Liguria, sempre sulla 26 dei trafori, tra le 22 e le 6, chiusura del tratto Voltri-Diramazione Predosa-Bettole, sempre in direzione di Gravellona-Toce. In Liguria, sulla 7 Milano-Genova, tra le 22 e le 6, chiuso il tratto tra Roncoscrive e Busalla verso Genova. Con orario 22 e 6, chiusa anche la 10 Genova-Ventimiglia, tra Anenzano e Voltri in direzione del capoluogo ligure. E ancora dalle 22 alle 6 chiusura della 12 Genova-Livorno tra Genova Est e Nervi in direzione di Livorno e tra Sestri Levante e Lavagna in direzione di Genova. In Lombardia sulla 9 Milano-Chiasso tra le 22 alle 5 chiusura tra Como Centro e Lomazzo Nord in direzione di Milano. Contestualmente chiuso lo svincolo di Como Centro in entrata per le due direzioni e quello di Fino Mornasco in entrata ma solo in direzione Milano. Altra interruzione sul tratto milanese della 4 tra le 21 e le 5, chiusura tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione di Venezia. In Veneto sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5, chiusura tra Rovigo e Boara in direzione di Padova. Con lo stesso orario, quindi 21.5, l'autostrada sarà chiusa anche tra la diramazione di Padova Sud

0: e Termiogane in direzione di Bologna. In Friuli Venezia Giulia tra le 21 e le 6, chiusura della 23 Udine Tarvisio tra Carnia e Gemonosoppo in direzione di Udine. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.
2: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: RVL La Radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare. RVL La Radio.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
4: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: Rialde. Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Piemonte, sulla 26 dei trafori, tra le 23 e le 5, chiuso il tratto tra Alessandria Sud e il bivio con la 21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Gravellona-Toce. Tra Piemonte e Liguria, sempre sulla 26 dei trafori, tra le 22 e le 6, chiusura del tratto Voltri-Diramazione-Predosa-Bettole, sempre in direzione di Gravellona-Toce. In Liguria, sulla 7 Milano-Genova, tra le 22 e le 6, chiuso il tratto tra Roncoscrive e Busalla verso Genova. Con orario 22-6, chiusa anche la 10 Genova-Ventimiglia, tra Arenzano e Voltri in direzione del capoluogo ligure. E ancora dalle 22 alle 6 chiusura della 12 Genova-Livorno tra Genova Est e Nervi in direzione di Livorno e tra Sestri Levante e Lavagna in direzione di Genova. In Lombardia sulla 9 Milano-Chiasso tra le 22 e le 5 chiusura tra Como Centro e Lomazzo Nord in direzione di Milano. Contestualmente chiuso lo svincolo di Como Centro in entrata per le due direzioni e quello di Fino Mornasco in entrata ma solo in direzione Milano. Altra interruzione sul tratto milanese della 4 tra le 21 e le 5 chiusura tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione di Venezia. In Veneto sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5 chiusura tra Rovigo e Boara in direzione di Padova. Con lo stesso orario, quindi 21-5, l'autostrada sarà chiusa anche tra la diramazione di Padova Sud e Terme Ogane in direzione di Bologna. In Friuli Venezia Giulia tra le 21 e le 6 chiusura della 23 Udine-Tarvisio tra Carnia e Gemonosoppo in direzione di Udine. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

0: Tra poco su RVL la radio. Non è mai troppo presto con Moira.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Bentrovati all'ascolto. Scoperto da alcuni scienziati italiani un possibile approccio terapeutico per il trattamento della SLA, malattia neurodegenerativa causata dalla progressiva perdita di motoneuroni, le cellule predisposte al controllo dei movimenti. Un nuovo studio coordinato dalla Sapienza e dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Roma ha individuato questa possibilità in un farmaco attualmente in sperimentazione contro il cancro. Si tratta di una molecola utilizzata per la cura di leucemie. I risultati dello studio rappresentano un prezioso contributo per la comprensione dei meccanismi cellulari alla base della patologia e soprattutto individuano nelle modifiche dell'RNA promettenti target terapeutici per contrastare la SLA. Nuove chance per i pazienti con linfoma già trattati senza successo con diverse terapie. Sono stati annunciati risultati clinicamente significativi, ovvero il miglioramento della sopravvivenza globale con l'uso di un anticorpo a doppia azione. Lo studio di fase 3 condotto all'Istituto Europeo di Oncologia e Università degli Studi di Milano dimostra per la prima volta l'efficacia di un anticorpo bispecifico, nonché una riduzione del 41% del rischio di morte rispetto a quelli trattati con altri farmaci e una riduzione del 63% del rischio di progressione della malattia. La sopravvivenza complessiva è stata di 25,5 mesi, ovvero quasi il doppio rispetto a quella osservata finora. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
3: RVL la radio.
4: Buongiorno, buon mercoledì, va tutto bene? Passati questi giorni in nostra compagnia di sicuro, con le prime ore del mattino, il drin drin della sveglia o anche il bip bip, non lo so, a seconda dei suoni che preferite. Qualcuno magari ha un campanellino old style, qualcuno ha una voce che dice sveglia, sveglia, sveglia, è tardi, devi darti da fare, devi lavorare, devi andare a scuola, devi fare questo e devi fare quello anche di mercoledì, ma poi arriva la metà della settimana e tutto scivola via. Il buongiorno da Moira, dalla redazione di RVL la radio, il nostro appuntamento con Non è mai troppo presto, lo 0323 55 21 24 tutto per voi e naturalmente i social di RVL la radio per il buongiornissimo che non manca.
5: Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Comincia la giornata con RVL la radio.

gesti per la felicità, anche cantare questa canzone, la felicità e basta. Magari pensiamo a qualcosa di importante proprio perché c'è la felicità della festa della mamma in arrivo, fine settimana, mi raccomando, non dimenticate la data, non dimenticate il pensiero e il regalo, non dimenticate tutto quello che ruota intorno, e quindi piccoli pensieri positivi per andare avanti in questo mercoledì e soprattutto per i festeggiamenti che arriveranno. Ora arriva anche Ultra Natè.

0: Español. Hablo, porta la Spagna a Omegna. Il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olè!
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Flor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
6: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
7: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: Non è mai troppo presto.
11: Non è mai troppo presto.
10: Comincia la giornata con RVL la radio.

con Ice Cream con RVL la radio. Il mercato italiano dell'Internet of Things è tornato a crescere a doppie cifre nel 2025, a un valore che supera 10 miliardi di euro, con un aumento del 12% rispetto al 2024, ben superiore all'andamento complessivo del mercato digitale italiano. E cresce anche il numero di dispositivi connessi attivi nel nostro paese, più 13%, che oggi sono 175 milioni, circa 3 per ciascun abitante, lasciando perdere quelli che dicono non ho niente, no guarda che qualcosa di connesso ce l'hai. Sono i dati dell'Osservatorio di Milano, secondo il quale la quota maggiore del mercato italiano della rete di oggetti fisici che hanno software e altre tecnologie integrate per connettersi al web è rappresentata dalle soluzioni per le utility, seguita dalla smart car e dallo smart building. Curiosi? Ne parliamo dopo J-Ax.

Italia sempre più connessi, ma non solo a casa, anche nell'ambito lavorativo. Sono tante le aziende in grado di raccogliere grandi quantità di dati dagli oggetti connessi e sviluppare nuovi servizi integrando soluzioni di intelligenza artificiale. Questi servizi raggiungono un valore di 4,5 miliardi, mentre il 53% delle grandi imprese e un terzo delle medie ha già iniziato a integrare l'intelligenza artificiale e questi sistemi nei propri processi o lo vogliono fare a breve. L'offerta delle soluzioni Internet of Things continua ad evolvere, spingendo tante aziende a valorizzare i dati raccolti dagli oggetti connessi per sviluppare nuovi servizi e integrare la tecnologia. Praticamente oltre la metà delle grandi imprese e un terzo delle medie stanno lavorando in questa direzione o prevedono di farlo entro un anno. È significativo che il 40% delle imprese riporti dei ritorni sull'investimento già misurabili, a dimostrazione di come l'intelligenza artificiale si può tradurre in valore economico diretto. Bruno Mars, Risk It All.

0: benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Mercoledì 6 maggio 2026 è il 126esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6 e tramonta alle 20:14. I santi del giorno sono Santa Benedetta di Roma e San Domenico Savio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 6 maggio del 1854, dopo il fiasco dell'anno prima al Gran Teatro La Fenice, la Traviata di Giuseppe Verdi viene riproposta a Venezia nel Teatro di San Benedetto. È un successo strepitoso dovuto soprattutto alla nuova interprete, la giovane soprano Maria Spezia. Nel 1889 la Torre Eiffel viene ufficialmente aperta al pubblico durante l'Esposizione Universale di Parigi, nel centenario della Rivoluzione Francese. Nel 1994 Elisabetta II del Regno Unito e il presidente francese François Mitterrand inaugurano l'apertura dell'Eurotunnel, un tunnel sotto la Manica che collega l'Inghilterra alla Francia per la prima volta dalla glaciazione devensiana. E nel 2023 avviene l'incoronazione di Re Carlo III del Regno Unito e della Regina Camilla. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 6 maggio del 1906 si corre in Sicilia la prima edizione della Targa Florio, famosa corsa automobilistica. Nel 1954 l'atleta britannico Roger Bannister diventa il primo uomo a percorrere il miglio in meno di 4 minuti. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 6 maggio del 1969 gli Equipe 84 sono in vetta alla Hit Parade con Tutta mia la città. Nel 1984 Terra promessa di Eros Ramazzotti è in vetta alle classifiche. E nel 1999 Adriano Celentano lancia l'album Io non so parlar d'amore. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Sigmund Freud, nato a Freiberg il 6 maggio 1856 e scomparso ad Amsterdam il 23 settembre 1939. È stato un neurologo, psicanalista e filosofo austriaco, fondatore della psicoanalisi, sicuramente la più famosa tra le correnti teoriche e pratiche della psicologia. Ricordiamo anche Orson Welles, nato a Kenosha il 6 maggio 1915 e scomparso a Los Angeles il 10 ottobre 1985, regista tra i più geniali della storia del cinema. Compie oggi 65 anni l'attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e imprenditore statunitense George Clooney. E spegne 39 candeline l'ex calciatore belga Dries Mertens. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 6 maggio 1952 di Maria Montessori, educatrice, pedagogista, medica e filosofa. Entrò nella storia della pedagogia italiana grazie all'ideazione di un metodo educativo per i bambini chiamato Metodo Montessori. Nel 2013 ci lasciava Giulio Andreotti, politico, scrittore e giornalista italiano. È stato uno dei principali esponenti della Democrazia Cristiana. Oggi vi lascio con questo proverbio giapponese: anche le scimmie cadono dagli alberi.
1: RVL.

0: stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Ieri pomeriggio un uomo di 59 anni è caduto mentre svolgeva alcuni lavori sul tetto della sua abitazione al Croppo di Trontano. Ha riportato gravi lesioni ma non è in pericolo di vita. Nonostante il maltempo, un incendio boschivo si è sviluppato a Madonna del Sasso, intervenuto anche un mezzo aereo, distrutto mezzo ettaro di vegetazione. Altri 4 automobilisti del VCO denunciati dalle forze dell'ordine nei giorni scorsi perché alla guida in stato di ebbrezza. A Bogogna ha trovato invece un motociclista ossolano di 26 anni positivo al drug test. Anche il governo ticinese protesta per la decisione di innalzare il livello massimo del Lago Maggiore. Non ne eravamo a conoscenza, gli accordi erano per 135 centimetri, non 140.
3: Il meteo di RVL.
4: Nuova Evo 6, full optional di serie a 29.900 euro. Anche questo mese in promo con GPL compreso nel prezzo. Evo è un brand di DR Automobile Group.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 0155.
2: Previsioni del tempo per mercoledì 6 maggio, nuvoloso con piogge per tutta la giornata, localmente anche a carattere di rovescio. Temperature tra 10 e 18 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

Jonas Blue con Salif Keita e Madonna. L'intelligenza artificiale ancora in primo piano, visto che abbiamo parlato dell'Internet of Things, e parliamo anche di quello che succede nelle nostre case, se volete. Nel 2025 il livello europeo, legato al 32% della popolazione di 16 e 74 anni, ha usato degli strumenti collegati in un modo o nell'altro all'intelligenza artificiale, mentre in Italia la quota è pari al 19,9% e va a collocare il paese al penultimo posto di questa graduatoria europea, davanti alla sola Romania, allargando l'analisi a tutta la popolazione di 14 anni e più, per la quale il confronto europeo non è possibile. La quota di chi ha utilizzato l'intelligenza artificiale in Italia è del 17,8%. Sono dati Istat che hanno rilevato che per la prima volta l'uso di questi strumenti da parte della popolazione c'è, effettivo, e sta aumentando.

bentornati su RVL Radio, You and Me. L'uso di questi strumenti legati all'intelligenza artificiale, come dicevamo prima, è particolarmente diffuso tra i giovani, non potrebbe essere altrimenti. In Italia ne fa uso il 51% dei 14-19enni e il 43% circa dei 20-24enni. Nel complesso questo uso è più elevato tra gli uomini rispetto alle donne. Tuttavia questa differenza non si riscontra nelle fasce di età più giovani e ovviamente ragazzi e ragazze delle nuove generazioni sono più avvezzi all'uso di questi strumenti. Solo a partire dai 25 anni la differenza riguarda il maggior utilizzo tra gli uomini. L'adozione di questi strumenti è positivamente associata a livello di istruzione. La quota di utilizzatori di 25 anni e più raggiunge il 32% tra le persone con titolo di studio elevato, si riduce al 14% circa tra chi possiede un diploma di scuola secondaria superiore, si attesta al 3,6% tra quelli che hanno al massimo la licenza media. Dal punto di vista territoriale l'utilizzo è più diffuso nel nord e nel centro rispetto al mezzogiorno. Arriva Black, Wonderful Life.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
6: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

0: l'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per questa giornata. Sentiamo. Ariete, le relazioni sentimentali vivono un momento sereno e profondo, mentre nel lavoro si profilano riconoscimenti e occasioni da cogliere al volo. Toro, buoni riscontri da collaborazioni e progetti a lungo termine. In amore la comunicazione è più fluida del solito e si aprono spiragli di comprensione profonda. Gemelli, sarà per voi una giornata che stimola pensiero, confronto e azione mirata. Le attività che richiedono precisione, attenzione e dettagli sono favorite. In amore si respira un'aria serena, fatta di piccoli gesti. Cancro, le intuizioni arrivano chiare oggi, soprattutto in ambito familiare e affettivo. Buoni rapporti con i colleghi, dove vi distinguerete per disponibilità e comprensione. Leone, chi lavora nel settore artistico o legato all'immagine potrà ricevere belle conferme. In amore si riaccende la passione anche grazie a un atteggiamento più generoso e caloroso. Vergine, la capacità di mediazione è forte, così come il bisogno di rapporti sinceri e armoniosi. In amore chi ha avuto discussioni può tornare al dialogo. Nel lavoro si consiglia di puntare su obiettivi concreti. Bilancia, la voglia di cambiamento si fa sentire, ma bisogna fare i conti con alcune resistenze esterne. In ambito lavorativo si consiglia di non forzare troppo i tempi, meglio osservare e riflettere.

0: Capricorno, i contrasti possono nascere sul fronte delle relazioni, dove alcune incomprensioni rischiano di trasformarsi in vere e proprie tensioni. Anche nel lavoro conviene tenere un profilo basso ed evitare il confronto diretto. Acquario, in ambito professionale è necessario prestare attenzione ai dettagli e mantenere il sangue freddo di fronte agli imprevisti. In amore, una comunicazione confusa può generare malintesi. Pesci, le energie appaiono frammentate e l'umore può risultare altalenante. Le attività quotidiane sembrano più faticose del solito e la concentrazione lascia a desiderare. È importante evitare decisioni drastiche e rimandare eventuali scelte importanti. Oggi vi saluto con le parole di Zygmunt Bauman. Il fallimento di una relazione è quasi sempre un fallimento di comunicazione. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

DJ, ossessione con RBL e la radio, ossessione per, io non lo so come potremmo definirla, un'ossessione per poter essere sempre protagonisti anche di cose che non devono essere fatte. Stiamo parlando di turisti e di fenomeni del web. Si è arrampicata sulla fontana del Nettuno, detta anche il Biancone, in Piazza della Signoria a Firenze per una sfida prematrimoniale, sicuramente da filmare, finendo poi per danneggiare il monumento. È successo qualche giorno fa, protagonista una 28enne straniera che è stata individuata dalla polizia municipale, che l'ha fatta subito uscire dalla fontana, e per fortuna. La bravata è costata alla giovane una denuncia per deturpamento di bene artistico-architettonico, perché con il suo comportamento ha provocato dei piccoli ma significativi danneggiamenti per circa 5.000 euro alla fontana, opera di

Bartolomeo a Mannati. Devo dire che i furbetti sono sempre in giro, in circolazione, gli stupidi, possiamo dire anche così, e ne riparliamo ancora tra poco. La canzone estiva di Annalisa su Ara Viale la Rai. Quando

turisti se volete, ma non solo. Cosa fate? Dovete sempre filmare qualcosa, rendervi protagonisti, ormai l'attenzione è quella del web, metti questo sui social, condividi nella chat, eccetera eccetera, o magari fai qualcosa così tanto per ricordarlo. Ecco, bella roba questa di questa ventottenne. Attenzione particolare, quella di toccare le parti intime della statua per una sorta di challenge prematrimoniale. È entrata infatti nella fontana del Nettuno scavalcando sia l'inferriata che il bordo della vasca, e poi per non entrare in acqua però si è arrampicata sulle zampe del cavallo per verificare se va a conseguenze. Sono, come dicevamo prima, emersi piccoli ma significativi danneggiamenti alle zampe dei cavalli su cui aveva camminato la giovane, e anche ad un fregio al quale si era aggrappata per non scivolare. Speriamo che paghi.

0: Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo mercoledì 6 maggio. Parliamo di cinema, tutto pronto per i Davide di Donatello, la cerimonia di premiazione della 71esima edizione si tiene questa sera, trasmessa in diretta su Rai 1 dagli studi di Cinecittà condotta da Flavio Insinna e Bianca Balti. Ieri, come di consueto, i candidati sono stati ricevuti al Quirinale per l'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Prima di entrare al Colle, l'attore Claudio Santamaria ha espresso il suo pensiero con riferimento ai mestieri del cinema, dei quali troppo spesso non si riconosce il valore. Sentiamolo.
1: Io non mi riprendo da solo, io non metto il telefonino e faccio dei film selfie. Ci sono decine e decine, centinaia, migliaia di lavoratori che sono dietro. Quindi quando un attore, magari che ha una certa notorietà, parla in favore del cinema, dell'industria cinema, non parla per se stesso soltanto, parla per tutta una categoria di persone che non hanno visibilità e non hanno parola. Sono migliaia di persone che danno sostentamento alle loro migliaia di famiglie, no? Quindi è un'industria, il cinema, aizzare, alzare polemiche sterili dicendo una categoria di privilegiati è veramente riduttiva.

0: di un mondo che è molto complesso. E inoltre, se posso aggiungere un'altra cosa, quei privilegiati, pochi magari gli attori che sono più noti degli altri, per arrivare a quella notorietà hanno affrontato una vita fatta di incertezze dal momento stesso in cui hanno scelto un mestiere che è incerto.
1: E parliamo di teatro e danza con Silvia Gribaudi, artista che con le sue coreografie da sempre lavora sull'esplorazione dell'impatto sociale dei corpi. Ora in scena al Teatro Stabile di Torino, Amazzoni, spettacolo in cui 5 interpreti ribaltano gli stereotipi di genere e incarnano ideali di libertà e di lotta contro le forme di oppressione politica e sociale. La coreografa Silvia Gribaudi.
2: Ci piaceva con questo spettacolo pensare a un'umanità fatta di donne, dove la donna non è solo di genere, ma è proprio che include qualsiasi genere, e parlare quindi a mettere al centro che cosa vuol dire una pratica della danza che risveglia un allenamento a stare nei corpi, al disarmo, e quindi una battaglia che sta nel creare una comunità, anche in questo caso un luogo, il teatro, un luogo sicuro dove stare insieme, percepire una possibilità di guardarci negli occhi e di riscoprire la nostra umanità prima di tutto.
1: Torna in libreria dopo 30 anni Fuori e dentro il borgo di Luciano Ligabue, edizione rivista e ampliata del suo libro d'esordio. Nel volume il rocker accompagna il lettore attraverso 50 storie dedicate a fatti, personaggi e atmosfere della Correggio della sua giovinezza, restituendo con la forza della scrittura un mondo fatto di memoria, identità, provincia, musica e relazioni umane. Racconti in cui affiorano con autenticità e intensità temi che attraversano anche la sua poetica musicale: la libertà, l'adolescenza, i legami familiari, il disagio, il desiderio di appartenenza. Questa nuova edizione si arricchisce inoltre di una riflessione sul valore della scrittura e della creatività osservate nella loro dimensione più libera. A completare il volume è anche la sceneggiatura integrale di Radio Freccia, il film tratto dal libro e diretto dallo stesso Ligabue. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero.

Tiziano Ferro e Giorgia, superstar. Sana e corretta alimentazione in primo piano. Le famiglie italiane confermano una forte attenzione verso l'alimentazione sana, sostenibile, orientata ai prodotti vegetali, riscoprendo il piacere di cucinare a casa. È una delle recenti indagini che porta questi risultati: acquisti di frutta e verdura delle famiglie con figli under 16, la generazione alfa. Nel 2025 la spesa complessiva delle famiglie per i prodotti alimentari e le bevande analcoliche ha raggiunto quasi 194 miliardi di euro, all'interno del quale l'ortofrutta è la protagonista con un valore di 43 miliardi di euro. Crescono ortaggi, patate e frutta a guscio, conserve vegetali, legumi in scatola, ortaggi surgelati, patate surgelate, castagne, kiwi, fragole, frutti rossi e frutta tropicale. Positivo anche il segmento biologico, che aumenta. Vediamo quali sono le altre scelte.

Alimentazione corretta e sana in primo piano, con le scelte di consumo influenzate da cambiamenti demografici e sociali, ovvero le famiglie italiane, nuclei unipersonali, coppie con figli, famiglie monogenitoriali e coppie senza figli. In questo contesto le famiglie con figli della generazione alfa rappresentano un segmento strategico, anche perché cresciuti in un ambiente digitale e nuclei familiari piccoli e attenti al cibo, alla sostenibilità ambientale e alla salute, i giovani influenzano le scelte d'acquisto. Il loro rapporto con frutta e verdura è ambivalente. I genitori da un lato promuovono l'alimentazione equilibrata, ma i bimbi sono esposti a un'offerta alimentare molto ampia con tanti snack e con cibi processati. Le famiglie con figli under 16 mostrano una maggiore propensione verso prodotti ad alto contenuto di servizio, ortaggi pronti, succhi di frutta. Nonostante ciò, frutta fresca e ortaggi rappresentano elementi centrali del paniere. Programmi come frutta e verdura nelle scuole quindi sono fondamentali da seguire.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
7: Torna il Luna Park Verbania. Fino al 10 maggio nella nuova location del lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: Non è mai troppo presto.
10: Non è mai troppo presto.
9: Comincia la giornata con RVL la radio.

Girls, la sua Bad Devil's Eyes, la grande musica protagonista per un ottimo risveglio con RVL la radio e con Non è mai troppo presto, tutti i giorni dal lunedì al venerdì tra le 5 e le 7. Come sono brava a ricordarvi queste cose. Come sempre anche la disponibilità dei nostri social per il buongiornissimo, per un saluto speciale, per una foto magari relativa a quello che state facendo in questo momento o cosa mangerete più tardi per la colazione. Dove andrete in questa mattinata o nel pomeriggio? Come passate il vostro tempo in compagnia di RVL e la radio? Tutto questo rientra anche nelle nostre scelte musicali, un viaggio nel passato come quello di Bad Devil's Eyes e un occhio al presente, anzi un orecchio, il volume che si alza con MR Comi. Vacci piano. Scusa.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
2: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Vorresti andare a fare la spesa o raggiungere gli amici al parco? Ti piacerebbe andare a prendere i nipoti a scuola? E allora cosa aspetti? Chiama subito e scopri gli scooter elettrici Magic Sun Mobility. Riprendi in mano la tua vita. Ritrova il piacere dell'autonomia e dell'indipendenza con gli scooter a 4 ruote di Magic Sun. Approfitta dell'offerta, compreso nel prezzo a scelta, un tablet, uno smartphone o un televisore portatile.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
8: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
13: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
14: Qual è il piano?
15: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
16: Troverò io la marmotta.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Super Trailers.
12: Il re è tornato. Senti ogni nota.
17: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
12: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Riezzi, stessa direzione con RVL e la radio. Gusto, salute e prezzo guidano le scelte alimentari degli italiani. La maggior parte della popolazione percepisce i prodotti made in Italy come più salutari degli altri, lo abbiamo detto anche prima. E le scelte salutistiche si fanno concrete quando sono basate su evidenze scientifiche. E sono solo alcune delle numerose evidenze dimostrate da una recente indagine. Il dato è netto e confortante. La maggior parte degli italiani riconosce un forte legame tra alimentazione e salute. La maggior parte indica la dieta mediterranea come il modello alimentare più salutare e i consumatori dicono che l'attenzione al made in Italy è un criterio di scelta negli acquisti alimentari. L'alimentazione, la salute e la qualità delle produzioni sono temi sempre più intrecciati nella percezione dei cittadini e ci auguriamo che sia così, anzi sempre più.

0: passeggiata sulla passerella, una runway di Lady Gaga e Doechii dal Diavolo Veste Prada, la dieta mediterranea in primo piano comunque nel nostro appuntamento di questa mattina, che è un riferimento forte, anche se allo stesso tempo emergono nuovi orientamenti soprattutto tra i più giovani, che chiedono delle informazioni autorevoli, dei linguaggi aggiornati ed una capacità maggiore di tenere insieme il benessere, le culture del cibo e l'innovazione. In questo scenario il Made in Italy agroalimentare può rafforzare ulteriormente il proprio ruolo, valorizzando produzione di qualità, competenze e responsabilità lungo tutta la filiera. Il Made in Italy quindi è un'importante leva di acquisto, ispira fiducia nei consumatori che considerano i nostri prodotti agroalimentari più salutari. E questo motiva ogni giorno nel portare avanti un lavoro costante di tutela delle eccellenze e di supporto alle imprese agricole che garantiscono la nostra sicurezza alimentare. Pensateci quando andate a fare la spesa.
1: Se fosse facile.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: Ritorna Soccorso in festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in festa.
3: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88. Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43. Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: amore con tanto sentimento, con questa canzone struggente che ha ricordato molto alle generazioni degli anni che furono, se volete i boomer e quant'altro. Noi arriviamo al momento dei saluti e il saluto speciale in questi minuti va a Piero Pratesi, che ritroveremo tra pochissimo, quindi The Boss per voi per il resto della mattinata, per continuare anche l'informazione e il momento di compagnia che non si ferma con RVL e la radio. Vi saluto qui, vi auguro buona giornata, ci ritroviamo domani mattina con Non è mai troppo presto. Ciao.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Buongiorno da Marco Mancini. La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. Il Papa ha replicato così ieri sera da Castel Gandolfo a Trump, che ieri era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto il presidente americano. Per lui va benissimo che l'Iran abbia l'arma nucleare. Lo scontro è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domani sarà ricevuto dal Papa. Intanto Trump ha annunciato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz dopo un solo giorno di esercizio nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Il delitto di Garlasco, oggi interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi. Il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere. L'Arsenal è la prima finalista di Champions League dopo l'1-1 in Spagna nel ritorno della semifinale. Gli inglesi hanno battuto 1-0 ed eliminato l'Atletico Madrid. Nella finale del 30 maggio a Budapest sfideranno la vincente di Bayern Paris Saint-Germain di stasera. È tutto, una buona giornata.
1: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

E pronti via, apriamo la mattinata talk show quest'oggi con due ore in più. Tranquilli, non avete sbagliato orario, questo ve lo dico subito, perché chi è abituato a sentirmi iniziare alle 9 dice: come? Siamo in ritardo? No, sono le 7:04 in questo istante, quindi non vi preoccupate. Saluto Moira che vi ha portato fino a questo momento e mi ha appunto annunciato, visto che non c'è quest'oggi Maria Elisa Gualandris in giornale caffè, ma avremo due ore in più della mattinata talk show con Piero Pratesi. Buongiorno, è mercoledì 6 di maggio, staremo insieme fino alle 12:30, perché poi ci sarà anche mezz'ora in più rispetto al solito, ma come sempre accade di mercoledì, di raschiando il fondo del barile con la vostra Vale, ma andiamo con ordine perché abbiamo ancora tutta la mattinata davanti, quindi non vi preoccupate. Come potete interagire e contattare RVL la radio? Direi che è tutto molto semplice. Il nostro numero di telefono 0323 552124, che è anche il numero di WhatsApp e che vi consiglio di memorizzare sul vostro smartphone, quindi ve lo ripeto anche se poi è facilissimo: 0323 552124. Per quanto riguarda i social, cercate RVL la radio su Facebook, su LinkedIn, su Instagram, su X, mettete il mi piace o diventate nostri follower. Potete anche seguire la mia pagina personale su Instagram, Piero il Cobra Pratesi. Va bene, che cosa succederà su RVL nell'immediatezza? Tra poco andremo a scoprire grazie a Maya all'oroscopo. Per ora bando alle ciance, saluto tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa e che comunque sono già in piedi, già sveglie, già belle cariche. Anche noi apriamo la mattinata talk show quest'oggi un po' più lunga rispetto al solito. Lo facciamo come sempre con la sigla.

Lei si chiama francamente, no, nel senso si fa chiamare francamente, il suo disco che già da qualche settimana è nella super rotation di RVL si intitola 5 di mattina. Noi in realtà siamo alle 7 e 12, non alle 5 di mattina. Alle 5 di mattina inizia Moira con Non è mai troppo presto, noi iniziamo un po' dopo, anzi io direi, devo dire che di solito inizio alle 9, oggi eccezionalmente alle 7, visto che abbiamo anche inglobato due ore di giornale caffè, diventando una extended version del talk show. Su RVL la radio, come detto, tra poco alle 7.20, minuto più minuto meno, arriverà l'oroscopo, tra poco invece le info sul traffico, la pausa pubblicitaria, intanto un po' di ritmo, quello che ci porta a Notre con Talk to You.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, in aumento il traffico in prossimità delle grandi città. Sulla 9 Milano-Chiasso per operazioni doganali, code tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso il confine di Stato. Sulla 4 Milano-Brescia, incolonnamenti tra Dalmine e Trezzo sull'Adda verso Milano e file sul percorso urbano della 4 alla barriera di Milano Est andando in direzione Torino. Al centro, scendendo 8 km di coda sulla 1 per traffico bloccato tra Sesto Fiorentino e la variante A1 verso Bologna. Ci sono code poi sul tratto urbano della 24 tra Tor Cervara e la tangenziale est di Roma. File poi lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra le uscite della diramazione Roma Sud e la via Appia. Code anche in entrata al raccordo sulla diramazione Roma Sud. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
3: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com. Torna il Luna Park Verbania! Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità. Venerdì 8 maggio, grande spettacolo pirotecnico!
2: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Floor Center.
7: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RBL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 5.

0: giorno si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per questa giornata. Sentiamo. Ariete. Le relazioni sentimentali vivono un momento sereno e profondo, mentre nel lavoro si profilano riconoscimenti e occasioni da cogliere al volo. Toro. Buoni riscontri da collaborazioni e progetti a lungo termine. In amore la comunicazione è più fluida del solito e si aprono spiragli di comprensione profonda. Gemelli, sarà per voi una giornata che stimola pensiero, confronto e azione mirata. Le attività che richiedono precisione, attenzione e dettagli sono favorite. In amore si respira un'aria serena, fatta di piccoli gesti. Cancro, le intuizioni arrivano chiare oggi, soprattutto in ambito familiare e affettivo. Buoni i rapporti con i colleghi, dove vi distinguerete per disponibilità e comprensione. Leone. Chi lavora nel settore artistico o legato all'immagine potrà ricevere belle conferme. In amore si riaccende la passione anche grazie a un atteggiamento più generoso e caloroso. Vergine, la capacità di mediazione è forte, così come il bisogno di rapporti sinceri e armoniosi. In amore chi ha avuto discussioni può tornare al dialogo. Nel lavoro si consiglia di puntare su obiettivi concreti. Bilancia. La voglia di cambiamento si fa sentire, ma bisogna fare i conti con alcune resistenze esterne. In ambito lavorativo si consiglia di non forzare troppo i tempi, meglio osservare e riflettere prima di agire. Scorpione. La giornata è utile per fare ordine tra le proprie priorità e per valutare con razionalità le prossime mosse. In amore si avverte un certo bisogno di chiarezza, meglio evitare le provocazioni. Sagittario. Le questioni familiari o emotive possono assorbire molte energie, lasciando meno spazio per il lavoro o per la socialità. In alcuni casi riaffiorano vecchi dubbi o insicurezze che vanno gestite con maturità e gentilezza. Capricorno. I contrasti possono nascere sul fronte delle relazioni, dove alcune incomprensioni rischiano di trasformarsi in vere e proprie tensioni. Anche nel lavoro conviene tenere un profilo basso ed evitare il confronto diretto. Acquario. In ambito professionale è necessario prestare attenzione ai dettagli e mantenere il sangue freddo di fronte agli imprevisti. In amore, una comunicazione confusa può generare malintesi. Pesci. Le energie appaiono frammentate e l'umore può risultare altalenante. Le attività quotidiane sembrano più faticose del solito e la concentrazione lascia a desiderare. È importante evitare decisioni drastiche e rimandare eventuali scelte importanti. Oggi vi saluto con le parole di Zygmunt Bauman. Il fallimento di una relazione è quasi sempre un fallimento di comunicazione. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

Olivia Dean su Easy to Fall in Love su RVL la radio, la mattinata talk show. Quest'oggi in extended version abbiamo inglobato anche le due ore di giornale e caffè, le 7:28 rigorosamente in diretta con Piero Pratesi. Se volete contattare RVL la radio potete farlo attraverso lo 0323 552124, che è anche il numero di WhatsApp che vi consiglio di memorizzare, 0323 552124. Tra poco arriverà la nostra redazione con l'edizione locale del Radio Giornale delle 7:30. Intanto una novità: è tornata Gaia con Bossa Nostra.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. Aumegna, all'interno del centro commerciale.
6: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
8: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
9: Ritorna Soccorso in Festa, ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
3: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
10: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Ieri pomeriggio un uomo di 59 anni è caduto mentre svolgeva alcuni lavori sul tetto della sua abitazione al Croppo di Trontano. Ha riportato gravi lesioni ma non è in pericolo di vita. Nonostante il maltempo, un incendio boschivo si è sviluppato a Madonna del Sasso, intervenuto anche un mezzo aereo, distrutto mezzo ettaro di vegetazione. Altri quattro automobilisti del VCO denunciati dalle forze dell'ordine nei giorni scorsi perché alla guida in stato di ebbrezza. A Bogogna ha trovato invece un motociclista ossolano di 26 anni positivo al drug test. Anche il governo ticinese protesta per la decisione di innalzare il livello massimo del Lago Maggiore. Non ne eravamo a conoscenza, gli accordi erano per 135 centimetri, non 140.
13: Il meteo di RVL.
14: Nuova Evo 6, full optional di serie a 29.900 euro. Anche questo mese in promo con GPL compreso nel prezzo. Evo è un brand di DR Automobile Group.
15: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
16: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
12: Previsioni del tempo per mercoledì 6 maggio, nuvoloso con piogge per tutta la giornata, localmente anche a carattere di rovescio. Temperature tra 10 e 18 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
17: Desiderio Sexy Shop.

Eros Ramazzotti ci ha riportato nel 1996 con questa canzone Più bella cosa, suonata nella mattinata talk show di RVL. Oggi, in questo mercoledì 6 di maggio, in standard version, visto che abbiamo anche inglobato le due ore della mattinata di giornale e caffè. Tra poco, alle 8, oltre al GR, avremo anche la sequenza di 4x4 che ci farà così entrare nella nostra seconda ora. Intanto una novità: è tornata Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie di viabilità. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita e Caselle in direzione Milano. Sempre sulla tangenziale rallentamenti per traffico intenso tra Sito e Pianezza in direzione Milano e tra Caselle e Bruere in direzione Savona. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Hablo Español. Hablo, porta la Spagna a Omegna. Il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it. Do you know the
5: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
7: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
10: RVL.

per me quella grande azione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

Tu mi piaci tanto, c'è Saif da Sanremo 2026 nella mattinata talk show di questo mercoledì 6 maggio su RVL la radio, con Piero Pratesi che vi accompagna, anzi vi accompagnerà fino a mezzogiorno e mezza, ma che abbiamo iniziato quest'oggi alle 7 la mattinata talk show rispetto all'orario canonico delle 9. Ve le suoniamo di santa ragione, c'è una novità, si chiamano Sofia and Anton Yates, questa è Hi My Love.

0: Sì. Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Teen Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Teen Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Papa Leone XIV risponde a Donald Trump: chi mi critica lo faccia dicendo la verità. Ieri il nuovo affondo del presidente americano contro il pontefice alla vigilia della visita di Rubio in Vaticano. Marco Mancini.
2: Se qualcuno vuole criticarmi, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari.
3: Lasciando ieri sera a Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha replicato così al presidente americano Trump, che era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici per lui, aveva detto il capo della Casa Bianca. Va benissimo che l'Iran abbia l'arma nucleare. L'attacco frontale di Trump è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domani mattina sarà ricevuto proprio dal Papa nel Palazzo Apostolico. Sul fronte della guerra con l'Iran, intanto Trump ha annunciato di aver sospeso per un breve periodo di tempo l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Ieri, però, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi. Attivata la contraerea.
1: 5 morti in un attacco di droni ucraini in Crimea, regione sotto il controllo russo. La notizia giunge mentre l'Ucraina, che a sua volta ha riportato 20 morti nei raid aerei russi nella sola giornata di ieri, ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale a partire da oggi. La decisione di Kiev arriva dopo l'annuncio russo di un cessate il fuoco per i prossimi 8 e 9 maggio in occasione delle celebrazioni del giorno della vittoria. Il delitto di Garlasco, oggi l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi. Il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere, lo hanno confermato i suoi legali spiegando di aver chiesto una perizia sulla personalità dell'uomo. I magistrati sentiranno anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Ieri, sempre come persona informata sui fatti, sono state ascoltate a Milano le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi. E chiudiamo con lo sport e calcio. L'Arsenal batte 1-0 in casa l'Atletico Madrid ed è la prima finalista della Champions League. Stasera il ritorno dell'altra semifinale, Bayern Monaco Paris Saint Germain. Il servizio di Gerardo De Vivo.
4: L'Arsenal non si fa distrarre dalla lotta per il titolo in Premier, dove è primo a 3 giornate dalla fine, e mette nel mirino anche la Champions League. La squadra di Arteta elimina l'Atletico Madrid e mette in tasca il biglietto per l'ultimo atto del torneo, il 30 maggio a Budapest. Dopo l'1-1 del Civitas Metropolitano, nella semifinale di ritorno all'Emirates i Gunners vincono 1-0 grazie alla rete di Bukayo Saka, che allo scadere del primo tempo raccoglie una corta respinta di Oblak su tiro di Trossard e insacca da 2 passi. Nella ripresa sterile reazione degli spagnoli, l'occasione più clamorosa è per gli inglesi con Gyökeres che si divora il raddoppio davanti alla porta. Finisce 1-0 per i Gunners, che festeggiano e staccano il pass per la finale per la seconda volta nella loro storia dopo quella persa nel 2006 col Barcellona. Sfideranno una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain di fronte stasera in Baviera. Si parte dallo spettacolare 5-4 dell'andata per i francesi, campioni d'Europa in carica.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Teen Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Teen Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Buongiorno, sulla 9 Milano-Chiasso in collondamenti tra Como Monteolimpino e Lago di Como andando in direzione di Chiasso. Nell'area di Milano sulla 4 code tra Monza e Cormano e anche verso Venezia tra Pero e Sesto San Giovanni. Traffico sulla Milano-Meda e sulla Milano-Lecco rispettivamente tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano e da Giussano a Seregno. Stessa situazione lungo le tangenziali di Milano, in particolare sulla tangenziale nord, rallentamenti con file tra Nova Milanese e Monza, e sulla tangenziale ovest tra l'autostrada 4 e Corsico in direzione direzione Bologna. Sulla 1 Milano-Bologna, file a tratti tra Melegnano e la tangenziale ovest. Code a tratti poi nell'area bergamasca sull'asse interurbano tra Bonate Sopra e il bivio per la Milano-Venezia in direzione di Orio al Serio. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Ma va bene, facciamo quello che vogliamo. Ogni tanto capita che ci sia qualche problemino tecnico che mi dicono già abbiamo risolto, per cui siamo pronti per suonarvi che cosa? Eccolo qua.
8: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
7: E siamo pronti per scoprire la sequenza di 4x4 che comprende gli Uba Stank con The Reason, arriverà anche Marion Rudette con When the Beat Drops Out, mentre Blanco insieme a Elisa con Ricordi chiuderà la nostra sequenza che si apre con Luther Vandross e Mariah Carey, Endless Love.
8: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
2: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
3: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marche 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
6: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
1: Zampa sul cuore, su RBL la radio, i consigli per i vostri amici a quattro zampe.
2: L'importanza della vaccinazione dei nostri amici a quattro zampe, risponde la dottoressa Sara Carbone della clinica veterinaria Città di Domodossola.
3: Buongiorno a tutti, oggi vi voglio parlare dell'importanza appunto delle vaccinazioni nei nostri animali domestici. Dobbiamo ricordarci che anche in Italia esistono delle patologie, sia per il cane che per il gatto, che sono potenzialmente mortali, soprattutto nei cuccioli e negli anziani. Per questo è di fondamentale importanza vaccinare i nostri animali domestici. Contro cosa li vacciniamo? Il cane viene vaccinato contro delle malattie infettive, che sono il cimurro, il parvovirus, l'epatite infettiva e la leptospirosi, che riveste un ruolo fondamentale in quanto è una patologia che può essere trasmessa anche all'uomo, quindi è una zoonosi. Le vaccinazioni vanno iniziate nel cucciolo all'età di 2 mesi, con 3 richiami successivi a distanza di 3 settimane l'uno dall'altro. Entro questo periodo il nostro cagnolino sarà protetto da queste malattie e quindi potremmo portarlo in giro con noi e farli incontrare anche altri cani senza pericolo che si ammali. Successivamente il cane verrà vaccinato una volta all'anno contro la leptospirosi, che può essere trasmessa al cane dai topi o semplicemente bevendo nelle pozzanghere o nei corsi d'acqua dove il topo va appunto ad effettuare la menzione, quindi a fare la pipì. E quindi è importante che questo vaccino venga richiamato ogni anno per mantenere il nostro cane protetto. Ogni 3 anni invece le altre malattie che abbiamo nominato. Ricordo che gli anziani vanno vaccinati, quindi non vale il discorso di dire ma il mio cane è anziano, non lo vaccino più, perché proprio come per noi l'anziano è un soggetto a rischio perché le sue difese immunitarie sono più basse e quindi a maggior ragione bisogna mantenerlo protetto.
1: Zampa sul cuore, su RBL la radio, i consigli per i vostri amici a quattro zampe.
0: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
1: RBL.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
0: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
10: RVL.
11: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo mercoledì 6 maggio. Parliamo di cinema, tutto pronto per i David di Donatello. La cerimonia di premiazione della 71esima edizione si tiene questa sera, trasmessa in diretta su Rai 1 dagli studi di Cinecittà, condotta da Flavio Insinna e Bianca Balti. Ieri, come di consueto, i candidati sono stati ricevuti al Quirinale per l'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Prima di entrare al Colle, l'attore Claudio Santamaria ha espresso il suo pensiero con riferimento ai mestieri del cinema, dei quali troppo spesso non si riconosce il valore. Sentiamolo.
12: Io non mi riprendo da solo, io non metto il telefonino e faccio dei film selfie, ci sono decine e decine, centinaia, migliaia di lavoratori che sono dietro, quindi quando un attore magari che ha una certa notorietà parla in favore del cinema, dell'industria cinema, non parla per se stesso soltanto, parla per tutta una categoria di persone che non hanno visibilità e non hanno parola. Sono migliaia di persone che danno sostentamento alle loro migliaia di famiglie, no? Quindi è un'industria, il cinema, alzare polemiche sterili dicendo una categoria di privilegiati è veramente riduttivo di un mondo che è molto complesso. E inoltre, se posso aggiungere un'altra cosa, quei privilegiati, pochi magari, gli attori che sono più noti degli altri, per arrivare a quella notorietà hanno affrontato una vita fatta di incertezze dal momento stesso in cui hanno scelto un mestiere che è incerto.
11: E parliamo di teatro e danza con Silvia Gribaudi, artista che con le sue coreografie da sempre lavora sull'esplorazione dell'impatto sociale dei corpi. Ora in scena al Teatro Stabile di Torino, Amazzoni, spettacolo in cui 5 interpreti ribaltano gli stereotipi di genere e incarnano ideali di libertà e di lotta contro le forme di oppressione politica e sociale. La coreografa Silvia Gribaudi.
13: Ci piaceva con questo spettacolo pensare a un'umanità fatta di donne, dove la donna non è solo di genere, ma è proprio che include qualsiasi genere, e parlare quindi e mettere al centro che cosa vuol dire una pratica della danza che risveglia un allenamento a stare nei corpi, al disarmo, e quindi una battaglia che sta nel creare una comunità, anche in questo caso un luogo, il teatro, un luogo sicuro dove stare insieme, percepire una possibilità di guardarci negli occhi e di riscoprire la nostra umanità prima prima di tutto.
11: Torna in libreria dopo 30 anni Fuori e dentro il borgo di Luciano Ligabue, edizione rivista e ampliata del suo libro d'esordio. Nel volume il rocker accompagna il lettore attraverso 50 storie dedicate a fatti, personaggi e atmosfere della Correggio della sua giovinezza, restituendo con la forza della scrittura un mondo fatto di memoria, identità, provincia, musica e relazioni umane. Racconti in cui affiorano con autenticità e intensità temi che attraversano anche la sua poetica musicale: la libertà, l'adolescenza, i legami familiari, il disagio, il desiderio di appartenenza. Questa nuova edizione si arricchisce inoltre di una riflessione sul valore della scrittura e della creatività osservate nella loro dimensione più libera. A completare il volume anche la sceneggiatura integrale di Radio Freccia, il film tratto dal libro e diretto dallo stesso Ligabue. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.

alle 9:20, 8:40 che dir si voglia, su RVL la radio c'è Nico Santos, Ultimate, nella versione estesa di della mattinata talk show, visto che abbiamo preso anche le due ore di giornale caffè quest'oggi. Termineremo poi alle 12:30 la nostra mattinata insieme. Intanto, all'interno della nostra programmazione musicale qua su RVL la radio, dove voglio ricordarvi di seguire RVL anche sui social, su Instagram, su Facebook, su X, su LinkedIn, andate a mettere il mi piace, diventate nostri follower a seconda delle a caso. Beh, in questo caso vi suoniamo una novità, è tornato Achille Lauro con Comuni Immortali.

0: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
4: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
6: Torna il Luna Park Verbania! Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità.
7: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
8: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È il ritorno del

Maledetto me, Fulminacci è tornato su RVL la radio ed è novità con questa canzone che vi ho suonato all'interno della mattinata talk show. Mamma mia, sta funzionando niente male. Fulminacci che ha partecipato all'ultimo festival di Sanremo, quello 2026, con il suo Stupida Sfortuna, e adesso è arrivato il nuovo singolo Alle Porte dell'Estate. Sta per arrivare anche, se dobbiamo dirla tutta, l'informazione, l'edizione delle 9, dove rientreremo nell'orario canonico per quanto riguarda la mattinata talk show, quella che io chiamo la comfort zone. Intanto, suonandovele di santa ragione, c'è Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Una notizia dell'ultima ora: è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. Da un anno in condizioni di salute critiche, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. All'Inter dal 1978 al 1984 vinse uno scudetto, una Coppa Italia e raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. Il decesso è avvenuto nella notte in clinica poliambulanza a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, almeno lo faccia con la verità. Il Papa ha replicato così ieri sera da Castel Gandolfo a Donald Trump, che in precedenza era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto il presidente americano. Per lui, ha aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. L'attacco di Trump è venuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domattina sarà ricevuto dal Papa nel Palazzo Apostolico. Sul fronte della guerra, il presidente americano ha annunciato di avere sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi attraverso lo stretto di Hormuz, nel tentativo di raggiungere un accordo con Teheran per porre fine al conflitto. Ieri, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea. L'Argentina ha registrato 41 casi di hantavirus da inizio 2026, riferisce il Ministero della Salute del governo Milei, segnalando un aumento sostenuto dei casi nel paese sudamericano da cui è partita la nave da crociera olandese interessata da una sospetta epidemia di hantavirus. La nave, con quasi 150 persone a bordo, resta ancorata al largo di Capo Verde, con 3 decessi legati al virus, un'altra persona ricoverata in Sudafrica e altre 2 sintomatiche ancora a bordo. La Spagna, sulla base dei dati epidemiologici, sta valutando se farla approdare alle Canarie. Secondo l'OMS, la prima infezione potrebbe essere stata contratta all'esterno della nave, poi a bordo il contagio sarebbe passato da uomo a uomo. Ed è tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben ritrovati sulla 9 Milano Chiasso, in coronamenti tra Como Monte Olimpino e Lago di Como, andando in direzione del confine. Nell'area di Milano, sulla 4, code tra Monza e Cormano in direzione Torino e verso Venezia tra Pero e Sesto San Giovanni. Traffico anche sulla Milano Meda e sulla Milano Lecco, con rallentamenti e code rispettivamente da Cesano Maderno a Paderno Dughiano e da Giussano Seregno. File anche in corrispondenza di Civate per un incidente verso il capoluogo milanese. Traffico sulle tangenziali di Milano, in particolare sulla Nord, rallentamenti e code tra Nova Milanese e Monza, e sulla Ovest tra l'autostrada A4 e Corsico Gaggiano in direzione Bologna. File poi per un incidente sulla tangenziale esterna in corrispondenza di Usmate Velate verso Milano. Sulla 1 Milano-Bologna, file a tratti tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. A Bergamo, code a tratti sull'asse interurbano tra Bonate Sopra e il bivio per la A4 in direzione di Orio al Serio. Prima di concludere, un invito alla prudenza oggi a causa della pioggia, anche a carattere temporalesco in diverse aree della regione. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Le 9 e 12 minuti nella mattinata talk show, c'è Marco Mengoni. Dall'anno 2021-2021 cambia un uomo su RVL la radio, dove tra poco arriverà anche l'almanacco musicale, come sempre intorno alle 9:20. Intanto Ella Langley con il suo disco che sta funzionando niente male, che ci piace suonare e ascoltare qua su RVL, è Chosen Texas.

0: ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete in ascolto. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Debuchet e Sito in direzione Milano. Altri rallentamenti per incidente sono presenti fra Corso Regina Margherita e Caselle ancora verso Milano e si segnala ancora un incidente sulla tangenziale fra Bruere e la Statale 25 in direzione Frejus. Sempre in tangenziale segnaliamo traffico intenso fra Caselle e Bruere verso Piacenza e fra Sito e Pianezza verso Aosta. Si segnala un altro incidente sulla A4 Torino-Milano all'ingresso di Rondissone in direzione Torino, mentre sempre in A4 si rallenta per traffico intenso fra Settimo e Falchera verso Torino. Infine la A21 Torino-Piacenza per un incidente si viaggia in coda fra Asti Ovest e Villanova in direzione Torino. Per il momento è tutto, guidate con prudenza.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
8: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere, l'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
11: RVL la radio.
12: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 6 maggio 2026 è il 126esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6 e tramonta alle 20:14. I santi del giorno sono Santa Benedetta di Roma e San Domenico Savio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 6 maggio del 1854, dopo il fiasco dell'anno prima al Gran Teatro La Fenice, la Traviata di Giuseppe Verdi viene riproposta a Venezia nel Teatro di San Benedetto. È un successo strepitoso dovuto soprattutto alla nuova interprete, la giovane soprano Maria Spezia. Nel 1889 la Torre Eiffel viene ufficialmente aperta al pubblico durante l'Esposizione Universale di Parigi, nel centenario della Rivoluzione Francese. Nel 1994 Elisabetta II del Regno Unito e il presidente francese François Mitterrand inaugurano l'apertura dell'Eurotunnel, un tunnel sotto la Manica che collega l'Inghilterra alla Francia per la prima volta dalla glaciazione devensiana. E nel 2023 avviene l'incoronazione di Re Carlo III del Regno Unito e della Regina Camilla. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 6 maggio del 1906 si corre in Sicilia la prima edizione della Targa Florio, famosa corsa automobilistica. Nel 1954 l'atleta britannico Roger Bannister diventa il primo uomo a percorrere il miglio in meno di 4 minuti. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 6 maggio del 1969 gli Equipe 84 sono in vetta alla Hit Parade con Tutta mia la città. Nel 1984 Terra promessa di Eros Ramazzotti è in vetta alle classifiche. E nel 1999 Adriano Celentano lancia l'album Io non so parlare d'amore. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Sigmund Freud, nato a Freiberg il 6 maggio 1856 e scomparso ad Amsterdam il 23 settembre 1939. È stato un neurologo, psicanalista e filosofo austriaco, fondatore della psicoanalisi, sicuramente la più famosa tra le correnti teoriche e pratiche della psicologia. Ricordiamo anche Orson Welles, nato a Kenosha il 6 maggio 1915 e scomparso a Los Angeles il 10 ottobre 1985, regista tra i più geniali della storia del cinema. Compie oggi 65 anni l'attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e imprenditore statunitense George Clooney. E spegne 39 candeline l'ex calciatore belga Dries Mertens. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 6 maggio 1952 di Maria Montessori, educatrice, pedagogista, medica e filosofa. Entrò nella storia della pedagogia italiana grazie all'ideazione di un metodo educativo per i bambini chiamato Metodo Montessori. Nel 2013 ci lasciava Giulio Andreotti, politico, scrittore e giornalista italiano. È stato uno dei principali esponenti della Democrazia Cristiana. Oggi vi lascio con questo proverbio giapponese: anche le scimmie cadono dagli alberi.

0: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo c'è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Ari ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
1: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
2: Do you know the power of a saxophone?
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
5: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
6: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
7: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
8: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
9: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: la tua idea con RBL la radio.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Udienza preliminare ieri del processo per falso che vede imputato l'ex sindaco di Macugnaga Alessandro Bonacci, difeso dall'avvocato Cristian Ferretti. Bonacci ha ribadito la sua versione dei fatti. L'ordinanza oggetto del processo fu scritta e notificata il 19 maggio 2023. Ha chiesto il patteggiamento con il consenso della procura e responsabile della polizia locale Piero Polidori, difeso dall'avvocata Marisa Zariani. Mentre ha discusso l'abbreviato il titolare dell'impresa Massimo Frisa, difeso dall'avvocata Daria Zanoli. Le decisioni il prossimo 4 giugno. È stato bocciato con i voti della maggioranza, a eccezione dei consiglieri Massimo Guaschino e Piermario Boso, che hanno votato a favore, l'astensione di Alessandra Chiodoni. Il voto favorevole della minoranza e l'astensione di Forza Italia, Fratelli d'Italia, della presidente Alice De Ambrogi. L'ordine del giorno presentato da Silvia Marchionini sul futuro dell'ospedale Castelli. Bisogna dire ai verbanesi cosa si intende fare, ha detto Marchionini. Non siamo contrari a priori all'ingresso del privato, ha ribattuto il sindaco Gian Domenico Albertella. Grave infortunio domestico nel pomeriggio di ieri a Croppo di Trontano. Intorno alle 17 un uomo è caduto dal tetto di casa mentre stava svolgendo alcuni lavori. Ha riportato un trauma alla testa e alla schiena ed è stato trasportato in codice rosso a Domodossola. È grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Harry Styles, American Girls. Abbiamo avuto anche l'appuntamento con l'informazione locale, l'edizione delle 9.30, e ci stiamo avvicinando a grandi passi al GR delle 10, dove poi, grazie anche a Luce Verde, ma soprattutto alla sequenza di Vitamina RVL, entreremo nella nostra, quella che è solitamente la seconda ora, in realtà quest'oggi è già la quarta, con pazienza, no, la terza, dai, ce la possiamo fare. Ci sono Madame e Marrakesh su RVL, la radio. Volevo capire.

0: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
7: Torna il Luna Park Verbania! Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità. Venerdì 8 maggio, grande spettacolo pirotecnico!
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere.

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: ora. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.
1: È forte, si chiama, si intitola Forte, il nuovo disco di Nait. Ci stiamo per arrivare al GR delle 10. Subito però vi sogniamo Mick con Fabulous.

Vivian West, but I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous. Talk the show. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: locale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82596.
1: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone XIV ha replicato ieri sera a Donald Trump, che lo aveva nuovamente attaccato in un'intervista a TV. Io devo annunciare il Vangelo e predicare la pace, ha detto il Papa. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, almeno lo faccia con la verità. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto invece il presidente americano. Per lui, aveva aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. L'attacco di Trump è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domattina sarà ricevuto proprio dal Papa nel Palazzo Apostolico. Intanto Trump a sorpresa ha annunciato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine al conflitto. Ieri nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea. Apertura di seduta e rialzo per Piazza Affari. Milano in avvio guadagna lo 0,9%, in calo invece lo spread che si attesta a quota 77, torna a salire il prezzo del petrolio, il Brent vale circa $108 al barile. La Russia ha lanciato 108 droni e 3 missili contro l'Ucraina, violando il cessate il fuoco proclamato da Kiev, lo denuncia stamane il governo ucraino. Intanto 5 persone sono morte ieri in un attacco di droni ucraini in Crimea, regione sotto il controllo russo, 20 i morti ucraini in raid aerei russi nella sola giornata di ieri. Mondo del calcio in lutto, è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. All'Inter dal 1978 al 1984 vinse uno scudetto, una Coppa Italia e raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. È tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82 596.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben ritrovati sulla 9 Milano-Chiasso, in incrollamenti tra Chiasso e Lago di Como, andando in direzione del capoluogo milanese. Nell'area di Milano, sulla 4, code tra Monza e Cormano, in direzione Torino, e code tra Pero e Sesto San Giovanni, andando in direzione Venezia. Traffico anche sulla Milano-Meda e sulla Milano-Lecco, rallentamenti con code rispettivamente tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano e da Giussano a Seregno, e ancora code all'altezza di Lissone, file poi in corrispondenza di Civate per un precedente incidente, tutto in direzione del capoluogo milanese. Stessa situazione lungo le tangenziali di Milano, in particolare sulla nord rallentamenti con code tra Nova Milanese e Monza, e sulla tangenziale ovest tra l'autostrada 4 e Corsico Gaggiano in direzione Bologna, file poi per un precedente incidente sulla tangenziale esterna in corrispondenza di Osmate Velate verso Milano, sulla 1 Milano Bologna file a tratti tra Melegnano e la tangenziale ovest. Prima di concludere, un invito alla prudenza a causa della pioggia anche a carattere temporalesco in diverse aree della regione. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
5: E nella mattinata talk show con Piero Pratesi arriva anche il momento della sequenza di Happy Music mixata. Vi suoneremo senza nessuna interruzione Rose Villain come un tuono, con lei ci sarà anche Gue. Arriverà anche Rocco Hunt insieme a Elettra Lamborghini con Caramello, mentre i Mad Con con Don't You Worry saranno loro a chiudere la sequenza di Vitamina, che adesso però apriamo con The Giornalisti. Con loro andiamo a Riccione.
4: Vitamina RVL.

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato a causa di un incidente fra Debuchet e Sito in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, segnaliamo un incidente all'ingresso di Rondissone in direzione Torino. Ci occupiamo infine della A5 Torino-Aosta, raccomandiamo prudenza per un incidente fra Scarmagno e Ivrea in direzione Aosta. È tutto al momento, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Romantici laghi, alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
0: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi. Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
8: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
11: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
12: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

0: i numeri uno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: E nella mattinata talk show siamo pronti per l'assaggio dell'appuntamento del weekend con la musica in vinile. C'è lo speciale ti ricordi quando, sempre hashtag Save the Vinyl. E quest'oggi vi porto nel 1984. Lui è l'ex PhD, quelli di I Won't Let You Down, si chiama Jim Diamond. Intraprende una carriera solista e riesce a fare un disco dal titolo I Should Have Known Better che raggiunse la vetta della UK Single il primo di dicembre del 1984, numero uno per una sola settimana. Poi venne spodestato dai Frankie Goes to Hollywood con The Power of Love. Lui purtroppo è venuto a mancare, Jim Diamond, del 2015, ma ci possiamo riascoltare questa canzone che ci porta al 1984, appunto I Should Have No Better.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
2: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna. Il 16 e 17 maggio in piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
6: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
7: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
8: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
9: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
10: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
12: Da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo mercoledì 6 maggio. L'impennata dei costi energetici dovuti alla crisi in Medio Oriente rilancia il conflitto tra la destinazione ad uso alimentare delle materie prime agricole e quella per la produzione di energia, con il Food First che rischia di essere sacrificato alla luce dei prezzi stellari che rendono più convenienti le agroenergie. L'ultimo rapporto FAO ha lanciato l'allarme. Il mondo è alla vigilia di una catastrofe alimentare globale destinata a colpire innanzitutto le aree più fragili e dipendenti dall'import, come i paesi del vicino oriente e dell'Africa, ma con effetti a cascata su tutta la catena degli approvvigionamenti. La carenza di fertilizzanti sta già cambiando la mappa delle semine primaverili a livello globale. Zucchero, mais, ma anche soia, colza e girasole stanno prendendo il posto dei cereali ad uso alimentare e mangimistico, mentre in Europa il vincolo del deficit con tassi di autoapprovvigionamento ampiamente sotto il 50% rischia di innescare nuovi rincari al consumo senza benefici per gli agricoltori. Borgo Pignano, situato tra le colline della Valdera, a pochi chilometri da Volterra e San Gimignano, nasce dalla passione per l'Italia di Michael Moritz. Qui un borgo medievale è stato trasformato in un eco resort di alto livello che è anche un'azienda agricola biologica e sostenibile di circa 350 ettari. Nei campi si coltivano grano, orzo, luppolo, ortaggi, erbe officinali, vigneti e olivi. Una filiera che arriva direttamente nella cucina del ristorante Villa Pignano, premiato con la stella verde Michelin, affiancato da diversi altri spazi ristorativi pensati per esperienze differenti. La prelibatezza del giorno è lo smash burger, diventato un'importante tendenza gastronomica in Italia e in altre città europee come Londra, Berlino e Madrid. Questa variante americana dell'hamburger ha conquistato il pubblico per il suo equilibrio tra croccantezza e succosità. La carne deve essere fresca e tritata. Per ottenere lo smash burger perfetto è necessario schiacciare la carne sulla piastra rovente, creando una crosticina caramellata all'esterno e un interno succoso. Contro i cuochi per amore della cucina e il pamphlet polemico di Nicola Perullo, filosofo, autore e rettore dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Per lui la cucina non può essere solo l'equivalente di ristoranti, perché è qualcosa di enormemente più vasto, grande e importante. L'idea stessa di ristorazione non è mai la stessa in giro per il mondo e Perullo si sofferma sulle differenze tra Oriente e Occidente, ma soprattutto critica l'eccessiva influenza che hanno i cuochi, soprattutto in Occidente, che scrivono libri ormai su cose e come mangiare a casa, conditi da campagne importanti di pubblicità e marketing. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
13: RVL.

Fever Dream, c'è Alex Warren, dopo anche il GR Paesi e Sapori su RBL la radio all'interno della mattinata talk show con Piero Pratesi che vi accompagna questa mattina eccezionalmente dalle 7. Come detto, abbiamo un'extended version del talk show perché abbiamo inglobato anche le due ore di giornale e caffè. Intanto continuiamo a suonarvele di Santa Ragione. È tornato Cosmo, ogni giorno, ogni notte. Oh,

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
2: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona, e sui social Floor Center.
3: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: futuro si legge nelle stelle, ma il futuro è anche nel sapersi prendere cura del proprio corpo. Fallo con Studio Equilibrio, fisioterapia e osteopatia a Intra, in via Baiettini 75 e sui social Studio Equilibrio Verbania.
1: Ora anche ginnastica posturale.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle che ci danno qualche consiglio per questa giornata. Sentiamo. Ariete. Le relazioni sentimentali vivono un momento sereno e profondo, mentre nel lavoro si profilano riconoscimenti e occasioni da cogliere al volo. Toro. Buoni riscontri da collaborazioni e progetti a lungo termine. In amore la comunicazione è più fluida del solito e si aprono spiragli di comprensione profonda. Gemelli, sarà per voi una giornata che stimola pensiero, confronto e azione mirata. Le attività che richiedono precisione, attenzione e dettagli sono favorite. In amore si respira un'aria serena, fatta di piccoli gesti. Cancro. Le intuizioni arrivano chiare oggi, soprattutto in ambito familiare e affettivo. Buoni i rapporti con i colleghi, dove vi distinguerete per disponibilità e comprensione. Leone. Chi lavora nel settore artistico o legato all'immagine potrà ricevere belle conferme. In amore si riaccende la passione anche grazie a un atteggiamento più generoso e caloroso. Vergine, la capacità di mediazione è forte, così come il bisogno di rapporti sinceri e armoniosi. In amore chi ha avuto discussioni può tornare al dialogo. Nel lavoro si consiglia di puntare su obiettivi concreti. Bilancia. La voglia di cambiamento si fa sentire, ma bisogna fare i conti con alcune resistenze esterne. In ambito lavorativo si consiglia di non forzare troppo i tempi, meglio osservare e riflettere prima di agire. Scorpione. La giornata è utile per fare ordine tra le proprie priorità e per valutare con razionalità le prossime mosse. In amore si avverte un certo bisogno di chiarezza, meglio evitare le provocazioni. Sagittario. Le questioni familiari o emotive possono assorbire molte energie, lasciando meno spazio per il lavoro o per la socialità. In alcuni casi riaffiorano vecchi dubbi o insicurezze che vanno gestite con maturità e gentilezza. Capricorno. I contrasti possono nascere sul fronte delle relazioni, dove alcune incomprensioni rischiano di trasformarsi in vere e proprie tensioni. Anche nel lavoro conviene tenere un profilo basso ed evitare il confronto diretto. Acquario. In ambito professionale

L'abbiamo ospitato su RVL la radio Cioffi e qua l'abbiamo ascoltato insieme a Noemi che li fa da featuring per questa Farfalle nello stomaco su RVL la radio. Dopo l'appuntamento anche con l'oroscopo, tra poco arriverà il GR sportivo delle 11, si parlerà chiaramente di Champions League e poi con la sequenza di Vitamina entreremo nella nostra terza ora del talk show. Intanto Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Ci hai insegnato che il calcio può essere arte. Il tuo talento e il tuo esempio resteranno per sempre. Ciao Becca, leggenda nerazzurra. Via social, seguito da un lungo messaggio di cordoglio, l'Inter saluta così Evaristo Beccalossi, morto nella notte a Brescia. Maurizio Pizzoferrato.
2: Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio Evaristo Beccalossi. Si era sentito male nel gennaio del 2025, emorragia cerebrale, situazione apparsa subito grave. Poi l'illusoria ripresa, questa mattina la triste notizia del definitivo addio alla vita. Nato a Brescia nel 1956, giocatore del Brescia sino al 1978, quando si trasferì all'Inter, dove ha militato, vincendo uno scudetto e deliziando i tifosi nerazzurri sino al 1984. Poi ha indossato le maglie di Sampdoria e Monza, tornando al Brescia dall'86 all'88. Artista assoluto del pallone, genio del dribbling, forse avrebbe fatto infuriare gli allenatori attuali schiavi di schemi e tattiche. Il Beck aveva solo un punto di riferimento, il pallone, e le sue giocate valevano il classico prezzo del biglietto. Paradosso, nessuna presenza nella nazionale maggiore. Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto, il titolo di un libro a lui dedicato. Fu anche protagonista di un celebre monologo teatrale dell'attore interista Paolo Rossi dopo due rigori sbagliati in una partita di Coppa. Beccalossi lascia la moglie Danila e la figlia Nagaia, figura di punta dell'ufficio stampa dell'Inter. Ciao Beck, ora dribbla anche le nuvole.
1: Voltiamo pagina, alla Champions League la sua prima finalista è l'Arsenal che dopo l'1-1 dell'andata in Spagna ha battuto a Londra ed eliminato l'Atletico Madrid. Di Bukayo Saka la rete del successo per 1-0 dei Gunners che centrano la finale per la seconda volta nella loro storia dopo quella persa nel 2006 col Barcellona. Il 30 maggio a Budapest affronteranno una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain di fronte stasera in Baviera nella seconda semifinale di ritorno. Si parte dal 5-4 dell'andata per i francesi, campioni d'Europa in carica. Tennis, gli internazionali d'Italia sono scattati ieri con i primi incontri del torneo femminile. Subito fuori Bronzetti, Ruggeri e Trevisan. Oggi 9 azzurri in campo nel primo turno, tra gli uomini Arnaldi e Cina, tra le donne Cocciaretto, Stefanini, Urgesi, Brancaccio, Basiletti e il derby Pigato-Grant. Yannick Sinner debutterà sabato contro il vincente del match Mikkelsen-Hofner. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
3: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
4: E nella mattinata talk show siamo pronti per un'altra sequenza di Vitamina RVL. Vi suoneremo What is Love di Hathaway. Poi ci saranno i Dead or Alive con You Spin Me Round Like a Record. Mentre l'MFFAO con Rock Party at M chiuderanno la nostra sequenza di Vitamina, che apriamo con La cenere di Lazza.
3: Vitamina RVL.

Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.

0: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata. È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
10: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
11: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

In originale era la canzone Pedala di Frank A. Energy, in questo 2026 è diventata Pedale Batteria, dove ad affiancare Frank A. Energy è arrivato Jovanotti e l'abbiamo suonato su RVL la radio. Le 11.25 stiamo per entrare per nell'ultima ora della mattinata talk show, perché il mercoledì terminiamo a mezzogiorno e mezza. Intanto dalla Norvegia ci sono The Bausa con Magnetic.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
4: Torna il Luna Park Verbania! Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
7: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Vorresti andare a fare la spesa o raggiungere gli amici al parco? Ti piacerebbe andare a prendere i nipoti a scuola? E allora cosa aspetti? Chiama subito e scopri gli scooter elettrici Magic Sun Mobility. Riprendi in mano la tua vita. Ritrova il piacere dell'autonomia e dell'indipendenza con gli scooter a quattro ruote di Magic Sun. Approfitta dell'offerta, compreso nel prezzo a scelta, un tablet, uno smartphone o un televisore portatile.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Anche in Ticino cresce la protesta per l'innalzamento dei livelli del lago e servizio di Luca Manghera.
16: Anche da oltre confine la decisione di innalzare il livello massimo estivo del Lago Maggiore suscita perplessità e proteste. Intervistato dalla RSI, il consigliere di Stato ticinese Norman Gobbi ha dichiarato che le autorità svizzere non sono state consultate e di conseguenza non erano al corrente della decisione. Gobbi ricorda che l'ultimo accordo era per 135 centimetri sopra lo zero idrometrico, mentre il livello di 140 deciso per i prossimi due anni, sebbene a livello sperimentale, può essere preso in considerazione unicamente in presenza di una situazione di severità idrica. Tuttavia il membro ticinese nota come l'andamento attuale rientri nella norma e tale condizione ad oggi non sia soddisfatta. Gobbi annuncia quindi di aver chiesto l'intervento del governo federale.
15: Grave infortunio domestico nel pomeriggio di ieri a Croppo di Trontano. Intorno alle 17 un uomo è caduto dal tetto di una casa mentre stava svolgendo alcuni lavori. Ha riportato un trauma alla testa e alla schiena ed è stato trasportato in codice rosso a Domodossola. È grave ma non in pericolo di vita. La CGIL Novara VCO torna a parlare di sanità piemontese rilanciando un'avvertenza che non può più essere rimandata. Secondo il sindacato i numeri parlano chiaro, dicono in una nota, mancano circa 1500 medici e 6000 infermieri a livello regionale, mentre sono 9000 le persone di un posto in una casa di cura e ben 392000 cittadini rinunciano a curarsi. Una situazione che si riflette pesantemente anche sul territorio del VCO, dove la carenza di personale si avvicina alle 250 unità. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
17: Il meteo di RVL.
18: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
19: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
15: Previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 7 maggio, pioggia e schiarite, temperature minime sugli 11 gradi, massime sui 18 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
18: RVL informa. Desiderio Sexy Shop. Nel

1998 per questa canzone di Britney Spears. Io dico sempre quando era ancora sana e stava bene, Baby One More Time, quando il successo non gli aveva dato alla testa. L'abbiamo ascoltata in nella mattinata talk show su RVL la radio con Piero Pretesi che vi accompagna e lo farà fino alla una, a mezzogiorno e mezza oggi. Samurai J, Ossessione.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139. Do you know the
2: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
6: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
7: Hablo Español. Hablo, porta la Spagna a Omegna. Il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social, Hablo Omegna. Olé!
8: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Ari ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
9: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
10: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Il re è tornato. Senti ogni nota.
13: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
12: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
11: Super Trailers.
14: Pronti? Azione!
12: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
14: Qual è il piano?
15: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
14: Non conosco avventurieri migliori.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

esattamente era Il Diavolo Veste Prada 2, uno dei fenomeni cinematografici, ma direi anche di moda di questo periodo. È arrivata con noi Lady Gaga, accompagnata da Doechii con Runaway. L'abbiamo ascoltata su RVL la radio all'interno della mattinata talk show, che quest'oggi, essendo mercoledì, come già succede tutti i mercoledì, terminerà a mezzogiorno e 30. Ci sarà mezz'ora in più di raschiando il fondo del barile, ma noi in realtà questa mattina abbiamo avuto comunque un'extended version di della mattinata talk show, perché abbiamo aperto alle 7. Intanto la musica italiana è protagonista su RVL la radio. Con noi c'è

0: Da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Ancora tensione nello stretto di Hormuz, nonostante l'annuncio dato ieri sera da Donald Trump della sospensione del piano Project Freedom, l'operazione di scorta statunitense alle petroliere imbottigliate in quel tratto di mare. Una nave porta container francese è stata colpita, alcuni membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. La sospensione del Project Freedom è stata motivata dal presidente statunitense con i progressi sul fronte diplomatico con l'Iran che si registrano grazie alla mediazione pakistana. E domani, in tema di diplomazia, si guarda a Roma, dove il segretario di Stato americano Rubio incontrerà il Papa. Al centro degli ultimi strali di Trump, il pontefice danneggia molti cattolici perché a favore dell'atomica all'Iran, aveva detto ieri il capo della Casa Bianca. La replica di Papa Prevost: chi vuole criticarmi lo faccia con la verità. L'incontro di domani in Vaticano con Rubio potrebbe essere utile ai fini di una distensione con Washington. Sono attesi nel pomeriggio a Gemona del Friuli il presidente della Repubblica Mattarella, la premier Meloni, per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio del 76 sconvolse il Friuli Venezia Giulia. Una scossa a magnitudo 6.5 Richter provocò 990 morti ed oltre 3.000 feriti. A Gemona, epicentro del terremoto, oggi anche un consiglio regionale straordinario. Gestiva un traffico internazionale di droga con metodi mafiosi l'associazione criminale smantellata all'Alba Roma. Ma arrestate dai carabinieri 18 persone. All'associazione, ritenuta una delle più pericolose della capitale, sono state contestate le aggravanti del metodo mafioso e della vicinanza dei vertici ad importanti referenti del clan senese. È morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, da un anno in condizioni di salute critiche, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. All'Inter dal 78 all'84 vinse uno scudetto, una Coppa Italia, raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. Ciao Becca, leggenda azzurra, il saluto della sua Inter. È tutto, a più tardi.
0: Sovabad da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.

0: Beh, vi posso già annunciare che la vostra Vale è arrivata negli studi di RVL, pronta poi per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio, oggi partendo alle 12:30, con una versione un po' più ampia di Raschiando il fondo del barile. Noi tra poco ci saluteremo, ma abbiamo ancora spazio, anche perché poi c'è ancora la rubrica dedicata a Milano. Intanto, dito nella piaga su RVL, la radio. Che fastidio!
1: Io non so più cos'è normale.

0: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Ari ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
1: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
2: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive.

0: Deve. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi. Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
0: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è Il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
3: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con

0: City Self Aware su RVL la radio, sta per arrivare anche Milan Gran Milan, dopodiché ci saluteremo, chiuderemo questa mattinata talk show come ogni mercoledì a mezzogiorno e mezza. Subito però Tiziano Ferro con Giorgia Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: Milan è un gran Milan. Storia, usi e costumi della più bella metropoli d'Italia.
1: Tutto il mondo le paese sem d'accordo, ma Milan è un gran Milan.
2: Ciao a tutti da Luca Manghera. Iniziamo con una bella notizia. Ricorderete la chiusura negli scorsi mesi di Wow Spazio Fumetto, un complesso unico nel suo genere che ospitava il Museo del Fumetto, dell'Illustrazione e dell'Immagine Animata, una biblioteca e vari spazi di aggregazione, oltre ad organizzare esposizioni e programmi didattici. E tutto perché dopo 14 anni non si era trovato un accordo economico col Comune di Milano. Ebbene, nei giorni scorsi si è fatto avanti il Comune di Monza, che ha messo a disposizione una vecchia biblioteca che sarà presto ristrutturata e che diventerà la nuova casa di Wow Spazio Fumetto. Inoltre il comune di Desio, sempre in Brianza, ospiterà l'archivio della Fondazione Franco Fossati, gestore di Wow, anch'esso costretto a lasciare la precedente sede milanese di Viale Campania. Siamo davvero contenti. Dal fumetto alla musica, perché dal 15 al 17 maggio torna Piano City Milano, uno degli eventi più attesi della primavera milanese, punto di riferimento della musica in città. Nato nel 2011, il festival ha rivoluzionato il modo di vivere la musica, portando il pianoforte fuori dai teatri e facendolo suonare davvero in tutta la città. Piazze, cortili, case private e luoghi inaspettati si trasformano in palcoscenici diffusi, dando vita a un'esperienza musicale immersiva e accessibile. Il tema di quest'anno, una città grande come un pianoforte, grande come il mondo, simboleggia l'anima internazionale di questa rassegna. La maggior parte dei concerti è a ingresso libero, mentre alcuni sono prenotabili sul sito ufficiale pianocitymilano.it, dove trovate tutte le altre info che vi possono interessare. Anche per questa settimana da Milano è tutto, ci risentiamo tra 7 giorni.
1: Canta in

You ci porta così a chiudere l'appuntamento con la mattinata talk show di questo mercoledì 6 maggio versione maxi, perché abbiamo iniziato alle 7 e poi come ogni mercoledì concludiamo alle 12.30. Tra poco la vostra Vale, con lei rascherete il fondo del barile. Io, Piero Pratesi, tornerò con voi quando? Beh, domani staremo insieme dalle 9 all'1, giovedì sarà ancora RBL Talk Show. Vi auguro buon appetito e come sempre vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
6: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
11: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
12: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
13: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
14: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RBL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
15: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
16: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
17: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Udienza preliminare ieri del processo per falso che vede imputato l'ex sindaco di Macugnaga Alessandro Bonacci, difeso dall'avvocato Cristian Ferretti. Bonacci ha ribadito la sua versione dei fatti. L'ordinanza oggetto del processo fu scritta e notificata il 19 maggio 2023. Ha chiesto il patteggiamento con il consenso della procura e responsabile della polizia locale Piero Polidori, difeso dall'avvocata Marisa Zariani. Mentre ha discusso l'abbreviato il titolare dell'impresa Massimo Frisa, difeso dall'avvocata Daria Zanoli. Le decisioni il prossimo 4 giugno. è stato bocciato con i voti della maggioranza, a eccezione dei consiglieri Massimo Guaschino e Piermario Boso, che hanno votato a favore, e l'astensione di Alessandra Chiodoni. Il voto favorevole della minoranza e l'astensione di Forza Italia, Fratelli d'Italia e della presidente Alice De Ambrogi. L'ordine del giorno presentato da Silvia Marchionini sul futuro dell'ospedale Castelli. Bisogna dire ai verbanesi cosa si intende fare, ha detto Marchionini. Non siamo contrari a priori all'ingresso del privato, ha ribattuto il sindaco Gian Domenico Albertella. Grave infortunio domestico nel pomeriggio di ieri a Croppo di Trontano. Intorno alle 17 un uomo è caduto dal tetto di casa mentre stava svolgendo alcuni lavori. Ha riportato un trauma alla testa e alla schiena ed è stato trasportato in codice rosso a Domodossola. È grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
18: RVL informa.
15: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Ca' Boschi, l'espressione artistica dell'equilibrio, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
19: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

mezzogiorno e 38 minuti in anticipo come al solito a metà settimana è arrivata la vostra Vale in diretta su RVL Radio ad invadere l'ultima parte del talk show di Piero Protesi che tra parentesi saluto e ringrazio. Mercoledì 6 maggio, mercoledì bagnato, mercoledì fortunato ed adesso fino alle 16 sarà anche un mercoledì da raschiare il fondo del barile. Andremo alla ricerca di notizie curiose e ce ne staremo insieme ascoltando tanta buona musica. Vi auguro buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè, alzate il volume e mettetevi comodi, vi suono Kaiser Bob Sinclair con I Can't Wait.

Mami cantano Vacci Piano, ma a noi di Raschiando il Fondo del Barile piace schiacciare il pedale dell'acceleratore, metaforicamente parlando, e tra poco avremo già una prima notizia curiosa di cui occuparci. Andremo a San Francisco, dove pare si sia risvegliata la febbre dell'oro. Intanto i contatti, cercate e seguite le pagine social di RVL Radio su Facebook e su Instagram e scriveteci via WhatsApp. 0323 552124 è il numero da salvare in rubrica. Dal 2020 c'è Drake e Tuzi Slide.

0: Allunga il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
2: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Ari ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
3: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
4: Torna il Luna Park Verbania! Fino al 10 maggio nella nuova location del lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità. Venerdì 8 maggio, grande spettacolo pirotecnico!
5: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
6: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
7: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
0: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare. RVL.

anni del posto hanno pubblicato su internet, sulla celebre piattaforma Reddit, l'annuncio di aver nascosto tra le colline della città un forziere con dentro 10.000 monete da un dollaro, abbinandoci una poesia che conterrebbe degli indizi utili per individuarlo. E secondo me non si aspettavano una risposta così numerosa, cioè che un po' di gente ci avrebbe provato, quello sì, ma che San Francisco venisse invasa da persone armate di pale e badili per fare buchi in giro, quello no. Eppure proprio ciò che sta succedendo, è scoppiata una seconda febbre dell'oro e la cosa ha iniziato a causare anche qualche problemuccio di ordine pubblico, perché se fai un buco qui, un buco lì, un buco là e poi non li chiudi, beh, potrebbe essere un problema. Che poi il tesoro non è nemmeno così grande, cioè 10.000 dollari non fanno schifo, quello no, ma non sono nemmeno una cifra in grado di cambiarti e stravolgerti la vita. A San Francisco ci paghi qualche mese d'affitto, per intenderci, ma l'unica cosa che conta al momento è trovarlo prima di andare fuori di testa.

0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'Iran sarebbe pronto a firmare un memorandum con gli Stati Uniti e la notizia diffusa da Axios ed altre agenzie. Emergono anche alcuni dettagli della possibile intesa. Centrale il Pakistan. Intanto rimane sospesa l'operazione Project Freedom nello stretto di Hormuz, dove è stata colpita una nave francese. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Sulla crisi dello stretto di Hormuz è un susseguirsi di notizie smentite e incidenti, come quello accaduto ieri a una nave portacontainer francese, la Sant'Antonio, colpita e danneggiata con il ferimento di diversi membri dell'equipaggio. Ma le notizie della tarda mattinata aprono uno spiraglio di speranza. Il sito americano Axios, solitamente ben informato, ha fatto sapere che sarebbe già pronto un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, con l'Iran che avrebbe chiesto 48 ore per firmarlo. La conferma di questo grande passo in avanti diplomatico viene dallo stesso Pakistan, il paese più impegnato nella mediazione, e ci sarebbero già degli ulteriori dettagli. Il memorandum d'intesa sarebbe di una sola pagina con 14 punti, tra i quali ci sarebbe lo spostamento dall'Iran dei 400 kg di uranio arricchito in un altro paese, sembra addirittura negli Stati Uniti, e poi sarebbe prevista una moratoria militare di 30 giorni per avviare negoziati definitivi per la riapertura strutturale dello stretto di Hormuz. I fondi iraniani congelati in Occidente sarebbero riattivati e annullate le sanzioni americane all'Iran.
1: Sono attesi nel pomeriggio a Gemona del Friuli il presidente della Repubblica Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio 1976 sconvolse il Friuli Venezia Giulia, una scossa di magnitudo 6.5 Richter che provocò 990 morti e oltre 3.000 feriti, decine i comuni rasi al suolo. A Gemona, epicentro del terremoto, oggi anche un consiglio regionale straordinario. Si svolgeranno venerdì 8 maggio nella chiesa Conversione di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter scomparso nella notte a Brescia. Oggi e domani la camera ardente allestita presso la fondazione Poliambulanza nella città lombarda. Ciao Becca, leggenda nerazzurra, il saluto via social dell'Inter seguito da un lungo messaggio di cordoglio. Maurizio Pizzoferrato.
3: Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio Evaristo Beccalossi. Si era sentito male nel gennaio del 2025, emorragia cerebrale, situazione apparsa subito grave. Poi l'illusoria ripresa, questa mattina la triste notizia del definitivo addio alla vita. Nato a Brescia nel 1956, giocatore del Brescia sino al 1978, quando si trasferì all'Inter, dove ha militato vincendo uno scudetto e deliziando i tifosi nerazzurri sino al 1984. Poi ha indossato le maglie di Sampdoria e Monza, tornando al Brescia dall'86 all'88. Artista assoluto del pallone, genio del dribbling, forse avrebbe fatto infuriare gli allenatori attuali schiavi di schemi e tattiche. Il Beck aveva solo un punto di riferimento, il pallone,

0: Le sue giocate valevano il classico prezzo del biglietto. Paradosso, nessuna presenza nella nazionale maggiore. Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto, il titolo di un libro a lui dedicato. Fu anche protagonista di un celebre monologo teatrale dell'attore interista Paolo Rossi dopo due rigori sbagliati in una partita di Coppa. Becalossi lascia la moglie Danila e la figlia Nagaia, figura di punta dell'ufficio stampa dell'Inter. Ciao Bec, ora dribbla anche le nuvole.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buongiorno, sulla 9 Milano Chiasso code per operazioni doganali all'altezza di Chiasso andando in direzione del capoluogo milanese. Sul tratto milanese della 4 incolonnamenti a tratti tra Pero e Cormano verso Brescia. Code a tratti poi sulla tangenziale ovest di Milano tra la 1 e la Valtidone verso i laghi. Un invito alla prudenza a causa della pioggia anche a carattere temporalesco in diverse aree della regione. Sulla 1 Milano-Bologna chiuso tra le 22 e le 5 lo svincolo di Basso Lodigiano in uscita per il traffico che proviene da Milano e in entrata per entrambe le direzioni. Sulla 4 Milano-Venezia, chiusura dalle 21 alle 5 tra Sesto San Giovanni e Monza verso Venezia. Chiuso da mezzanotte alle 5 il tratto tra Trezzo e Cavenago verso Milano. Ci spostiamo sulla 8 Milano-Varese con chiusura dalle 21 alle 5 tra il bivio per la diramazione Galarate-Gattico e il Cavaria verso Varese. Sulla 9 Milano-Chiasso, tratto chiuso dalle 22 alle 5 tra Lomazzo Nord e Saronno verso Milano. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

La musica di Sombra su RDL Radio con Potential. Torniamo sul fondo del barile dopo l'informazione nazionale delle 13 e dal tesoro di San Francisco, che aspetta solo di essere portato alla luce, mai che vada da quelle parti. Se continuano a scavare potrebbero trovare il petrolio. Tra poco passeremo a nuove specie animali appena scoperte e battezzate con nomi decisamente particolari. Intanto largo a Gaia, che ci propone un nuovo singolo intitolato Bossa Nostra.

0: scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ma cantare, e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
4: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
5: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
6: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
7: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
8: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
12: RVL la radio. Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
16: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Super Trailers.
13: Il re è tornato. Senti ogni nota.
17: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
13: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
12: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Primavera del 1985, Brian Ferry ci regalava Slave to Love, singolo che vi abbiamo appena risuonato con enorme piacere qua su RDL Radio. E per la serie Mondo Animale, che non smette di regalarci sorprese, nell'ultimo periodo sono state scoperte due nuove specie che poi gli esperti si divertono a nominare giocando con la loro fantasia. In Grecia, sulle montagne bianche dell'isola di Creta, una falena che hanno deciso di

0: era una scelta abbastanza scontata. Mentre in Colombia un nuovo ragno appena scoperto è stato intitolato ai Pink Floyd. Lo hanno chiamato Pinkelinia Floyd Muraria, in quanto l'arachnide vive nei muri e The Wall è universalmente conosciuto come il capolavoro della band britannica.
1: RVL, la radio.

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

0: Elisa accompagna Blanco in Ricordi su RDL Radio e questa è la canzone che ci porta verso l'informazione locale delle 13.30.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43. Sta succedendo davvero! Nova, parola nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
4: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
5: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
6: Torna il Luna Park Verbania. Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità.
7: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
8: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Anche in Ticino cresce la protesta per l'innalzamento dei livelli del lago e servizio di Luca Manghera.
12: Anche da oltre confine la decisione di innalzare il livello massimo estivo del Lago Maggiore suscita perplessità e proteste. Intervistato dalla RSI, il consigliere di Stato ticinese Norman Gobbi ha dichiarato che le autorità svizzere non sono state consultate e di conseguenza non erano al corrente della decisione. Gobbi ricorda che l'ultimo accordo era per 135 centimetri sopra lo zero idrometrico, mentre il livello di 140 deciso per i prossimi due anni, sebbene a livello sperimentale, può essere preso in considerazione unicamente in presenza di una situazione di severità idrica. Tuttavia il membro ticinese nota come l'andamento attuale rientri nella norma e tale condizione ad oggi non sia soddisfatta. Gobbi annuncia quindi di aver chiesto l'intervento del governo federale.
11: Grave infortunio domestico nel pomeriggio di ieri a Croppo di Trontano. Intorno alle 17 un uomo è caduto dal tetto di una casa mentre stava svolgendo alcuni lavori. Ha riportato un trauma alla testa e alla schiena ed è stato trasportato in codice rosso a Domodossola. È grave ma non in pericolo di vita. La CGIL Novara VCO torna a parlare di sanità piemontese rilanciando un'avvertenza che non può più essere rimandata. Secondo il sindacato i numeri parlano chiaro, dicono in una nota, mancano circa 1.500 medici e 6.000 infermieri a livello regionale, mentre sono 9.000 le persone di un posto in una casa di cura e ben 392.000 cittadini rinunciano a curarsi. Una situazione che si riflette pesantemente anche sul territorio del VCO, dove la carenza di personale si avvicina alle 250 unità. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
13: Il meteo di RVL. uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
14: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
11: Previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 7 maggio, pioggia e schiarite, temperature minime sugli 11 gradi, massime sui 18 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa.
16: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
17: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

Colors su RDL Radio, e visto che loro piacciono così tanto i Rolling Stones, beh, saranno felici di sapere che la band capitanata da Mick Jagger ha appena annunciato un nuovo album. Il 10 luglio, a 3 anni di distanza da Hackney Diamonds, arriverà Foreign Tongues, il loro 37esimo lavoro in studio. Ma potrei aver contato male, perché poi dipende dalle versioni UK e USA che si prendono in considerazione. Comunque siamo lì, più o meno il numero è quello. Stando ai racconti, ha preso vita in meno di un mese, in quanto gli Stones sono stati colti da un fervore creativo improvviso, dall'urgenza di fare, scrivere e suonare, e chi siamo noi per fermarli? La prossima settimana ne avremo già un primo assaggio con il singolo In the Stars, mentre la copertina del disco, che è già stata rivelata al pubblico, è un dipinto dell'artista americano Nathaniel Mary Quinn.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350 167.
1: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
4: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
5: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. Do you know the
6: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
10: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

16:54 su RBL Radio, vi abbiamo suonato al mio paese di Serena Brancale, Levante ed Elia, e agganciandomi alla notizia che vi ho dato poco fa, ovvero che i Rolling Stones hanno annunciato per il 10 luglio l'uscita di un nuovo album, il titolo sarà Foreign Tongues, resta ad aggiungerci una breaking news che mi è appena comparsa sui social, ovvero le collaborazioni all'interno del disco. Questa volta Mick Jagger e soci hanno fatto le cose in grande, chiamando a raccolta come ospiti Paul McCartney, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, Robert Smith dei The Cure e Steve Winwood. Ok, mi avete convinta. Su RBL abbiamo invece Ella Langley e poi chiuderemo un'altra ora. Chosen Texas.

0: letteraria.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. USA e Iran forse ad una svolta il negoziato. Secondo Axios, i due paesi sarebbero prossimi ad un memorandum d'intesa con una sola pagina con 14 punti per porre fine alla guerra, con una risposta attesa da Teheran entro 48 ore. La bozza includerebbe una moratoria sull'arricchimento nucleare e la revoca di alcune sanzioni al regime islamico, oltre alla rimozione delle restrizioni al transito nello stretto di Hormuz. Già ieri segnali distensivi da parte di Washington con Trump, che aveva annunciato la sospensione del Project Freedom, l'operazione militare di scorta alle navi commerciali nello stretto. La decisione è stata presa alla luce dei grandi progressi verso un accordo completo e definitivo e su esplicita richiesta del Pakistan, paese mediatore, aveva fatto sapere il presidente americano. La Chiesa deve prendere posizione per i poveri, gli sfruttati, le vittime della violenza e della guerra. Lo ha sottolineato questa mattina Leone XIV in occasione dell'udienza generale. La Chiesa, ha aggiunto il pontefice, legge e interpreta a partire dal Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme. Solo ieri gli ultimi strali del presidente USA Trump. Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici alla vigilia della missione del segretario di Stato americano Rubio, che domani vedrà Leone nel momento di massima tensione nelle relazioni tra Casa Bianca e Vaticano. In difesa del pontefice si schiera il governo, dura la presa di posizione delle opposizioni. Quelle di Trump non sono solo falsità, ma un attacco senza precedenti, le parole della segretaria del PD Schlein. È rimasto 4 ore in procura a Pavia Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sul delitto di Garlasco. Il 38enne, accusato di omicidio volontario aggravato, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere, come già annunciato ieri dai suoi legali. Chiederà di rendere l'interrogatorio dopo aver letto e studiato gli atti e dopo che sarà depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. È stato interrogato invece per un paio d'ore Marco Poggi, fratello di Chiara. Ieri, sempre in qualità di testimoni, ascoltate a Milano le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine della vittima. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: www.letteralbilancio.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
2: Sono scattate anche le 15 mentre raschiamo il fondo del barile e sono passate da un minuto. Arrivano altri 4 successi 100% Happy Music da suonare senza interruzioni. HP di Maluma, Cotton Eye Joe dei Rednecks, Maurizio Vandelli con Ho in mente te, ma in testa c'è Marina Rei e Primavera.
1: Vitamina RVL,

ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL, musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sulla 10 Genova Ventimiglia, code a tratti in prossimità dei lavori tra Pietra Ligure ed Orcofellino in direzione di Genova. Al confine con la Svizzera, per un incidente avvenuto in territorio elvetico, chiusa la statale 33 del Sempione nelle due direzioni. Anche sulla 8 Milano Varese un incidente a provocare code tra Lenate e Legnano in direzione Varese. E alle porte di Milano, sulla Milano Meda, incolonnamenti per incidente in uscita dalla città tra la tangenziale nord e Varedo, quindi in direzione Meda. Rallentamenti e code per incidente anche sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa da Gallarate al Terminal 2 in direzione aeroporto. Ci spostiamo sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia. Anche qui a causa di un incidente il traffico è bloccato tra la diramazione per Fiorenzuola e Caorso verso Torino. E sempre per incidente sulla 14 Adriatica ci sono code in direzione di Bologna tra Castel San Pietro e San Lazzaro. Tra Marche e Abruzzo ancora sulla 14 Adriatica rallentamenti e code nei tratti interessati dai lavori tra Grottammare e Pescara nelle due direzioni. Anche sulla Firenze-Pisa-Livorno sono i lavori a provocare rallentamenti e code tra l'Astrasigna e Ginestra Fiorentina verso Livorno. E a Roma, sul tratto urbano della Roma-Teramo, per incidente code in uscita dalla capitale dalla tangenziale est a via Fiorentini. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL. Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
4: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
5: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto In Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
6: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Floor Center.
7: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
8: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
9: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
10: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
11: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RPL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.

0: I Maroon 5 sono tornati con Heroin su RDL Radio e la rubrica Wasona ha messo insieme per noi gli appuntamenti più attesi del Piemonte.
1: RDL. Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
4: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Con il suo stile inconfondibile, Marco Travaglio torna sul palco del Teatro Colosseo per una serata intensa, ricca di spunti e informazioni. L'appuntamento è per giovedì 7, venerdì 8 maggio alle ore 21 a Torino, quando il direttore del Fatto Quotidiano porterà in scena Cornuti e Contenti, un nuovo talk costruito come un affondo nella storia politica italiana più recente. I Puritani, l'ultimo capolavoro di Vincenzo Bellini, va in scena da oggi fino al 17 maggio al Teatro Regio di Torino. A dare vita a questo racconto troviamo Francesco Lanzillotta sul podio e la regia è di Pierre Emmanuel Rousseau. Le voci di grandi artisti come John Osborne e Gilda Fiume daranno corpo a personaggi che passano dalla gioia alla tristezza con una naturalezza incredibile. Stato interessante il nuovo show di Shamsi, che approda al Teatro Gioiello di Torino da giovedì 7 maggio. Andrea Di Raimo, il creator toscano, ha conquistato milioni di persone sui social partendo dalla sua camera, mette da parte il telefono per salire sul palco e raccontare quanto sia assurdo vivere nel nostro paese. Madame Bovary, il capolavoro di Flaubert, torna a interrogare il presente attraverso la scena, grazie al nuovo adattamento dell'Accademia dei Folli. Dal 7 al 17 maggio il palcoscenico del Teatro Studio Bunker di Torino ospita un nuovo tassello della stagione teatrale, Teatro Studio Bunker 06, curato dall'Accademia dei Folli sotto la direzione artistica di Carlo Roncaglia. In programma 8 repliche di questa rilettura scenica del celebre romanzo di Gustave Flaubert. Ancora giovedì 7 maggio il Teatro Faggiana di Novara va in scena a Leonardo da Vinci, Anatomie spirituali, dedicato al genio di Leonardo da Vinci nel 500° della morte, un lavoro coreografico e coreologico dove il corpo sollecitato e sezionato fra staticità e movimento diventa storia di sé e altro da sé, senza una reale e concreta narrazione. Direzione coreografica di Rafael Bianco. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
3: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.

stessa direzione per Paola Iezzi, direzione le 16 per noi di Raschiando il Fondo del Barile. Siamo nell'ultima ora di diretta e restiamo in attesa dell'informazione locale delle 15.30, appuntamento al quale arriviamo suonando la novità di Madonna e Sabrina Carpenter.

0: talk about.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
3: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
8: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
9: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
5: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
7: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Udienza preliminare ieri del processo per falso che vede imputato l'ex sindaco di Macugnaga Alessandro Bonacci, difeso dall'avvocato Cristian Ferretti. Bonacci ha ribadito la sua versione dei fatti. L'ordinanza oggetto del processo fu scritta e notificata il 19 maggio 2023. Ha chiesto il patteggiamento con il consenso della procura e responsabile della polizia locale Piero Polidori, difeso dall'avvocata Marisa Zariani. Mentre ha discusso l'abbreviato il titolare dell'impresa Massimo Frisa, difeso dall'avvocata Daria Zanoli. Le decisioni il prossimo 4 giugno. È stato bocciato con i voti della maggioranza, a eccezione dei consiglieri Massimo Guaschino e Piermario Boso, che hanno votato a favore, l'astensione di Alessandra Chiodoni. Il voto favorevole della minoranza e l'astensione di Forza Italia, Fratelli d'Italia, della presidente Alice De Ambrogi. L'ordine del giorno presentato da Silvia Marchionini sul futuro dell'ospedale Castelli. Bisogna dire ai verbanesi cosa si intende fare, ha detto Marchionini. Non siamo contrari a priori all'ingresso del privato, ha ribattuto il sindaco Gian Domenico Albertella. Grave infortunio domestico nel pomeriggio di ieri a Croppo di Trontano. Intorno alle 17 un uomo è caduto dal tetto di casa mentre stava svolgendo alcuni lavori. Ha riportato un trauma alla testa e alla schiena ed è stato trasportato in codice rosso a Domodossola. È grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
5: RVL informa.
9: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

0: Fidatevi del signor, soprattutto io, Mr. No Idol, Teddy Swims su RDL Radio, prima anche J-Ax con Italia Starter Pack all'interno di Raschiando il fondo del barile con la vostra Vale. Siamo alle 15:43 minuti e c'è un paese in provincia di Ravenna che si dice essere ormai ostaggio dei pavoni, è Punta Marina, dove un decennio fa più o meno qualcuno abbandonò alcuni di questi animali nella pineta locale e da lì i pavoni hanno iniziato a prosperare e moltiplicarsi fino a raggiungere un numero oggi ritenuto critico da parte degli abitanti. Che lamentano, mi fa ridere perché lamentano stress dato dai loro richiami che non li lasciano riposare la notte, soprattutto nella stagione dell'accoppiamento, poi problemi igienici e anche danni a tetti e automobili. Insomma, è la versione più carina, perché dai, i pavoni sono carini, ammettiamolo, del film Gli uccelli di Hitchcock. Scherzi a parte, la situazione si sta facendo seria, l'amministrazione comunale è al lavoro con le associazioni animaliste per trovare una soluzione percorribile e nel frattempo il caso, che ha avuto rilevanza nazionale proprio per la sua curiosità, ha attirato a Punta Marina una moltitudine di turisti, di curiosi che vanno lì solo per farsi una foto con i pavoni.
1: RVL la radio.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Laboratorio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
3: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
4: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
5: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
6: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna. Il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: Torna il Luna Park Verbania. Fino al 10 maggio nella nuova location del lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

Lenti o di corsa, anche per oggi abbiamo cavalcato attraverso le notizie curiose su RVL Radio e con Ossessione di Samurai J, con la partecipazione speciale di Belen, arriviamo alla fine del pomeriggio targato raschiando il fondo del barile. Il pomeriggio di RVL continuerà tra poco con Occhio al Penna e Marco Pennacchini fino alle 19. La vostra Vale invece torna domani dalle 13. Per il momento devo solo augurarvi buon proseguimento, buon divertimento e buona serata. Restate con noi, da parte mia rimangono baci, abbracci e saluti. Ciao ciao!

0: poco su RBL la radio Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 03 23 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Se l'Iran accetterà quanto già concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti, Iran compreso. Se invece non accetteranno, riprenderanno i bombardamenti con un'intensità molto superiore rispetto al passato. Lo scrive Donald Trump sul suo social Truth. Molti media americani, a partire da Axios, solitamente ben informato, danno per vicino un accordo tra Washington e Teheran. Si tratta di un memorandum di una sola pagina con 14 punti che verranno negoziati nei successivi 30 giorni. Il memorandum sarà firmato dal regime islamico entro 48 ore. Ieri Donald Trump aveva già parlato di significativi progressi negoziali e aveva deciso di sospendere l'azione militare Project Freedom nello stretto di Hormuz di protezione delle navi. Si sono conclusi gli interrogatori nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Gli ultimi ad essere convocati sono stati Andrea Sempio, unico indagato accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, e Marco Poggi,

0: fratello della vittima che nella sua deposizione avrebbe difeso Sempio. Davanti ai PM di Pavia, il 37enne ha negato la presunta infatuazione dell'amico nei confronti della sorella e ha ribadito che i due non avevano mai avuto rapporti. Marco Poggi ha anche negato di aver visto i video intimi tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi, che erano nel PC di famiglia e al quale lui e Sempio, allora 19enni, avevano libero accesso. Sempio invece, pur essendosi trattenuto in procura per quasi 4 ore, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Ieri, in qualità di testimoni, sono state ascoltate a Milano le gemelle K, cugine della vittima. Il calcio italiano piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi, deceduto nella notte a pochi giorni dal suo 70° compleanno. Quella malinconia che si mischia alla tristezza profonda ci accompagna con l'ennesimo dribbling della vita di Evaristo, scrive l'Inter sui propri canali. Oggi e domani la camera ardente nella sua Brescia, nella clinica poliambulanza dove era ricoverato. Venerdì i funerali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Incidente sulla 8 dei Laghi con incolonnamenti tra Lainate e Legnano in direzione Varese. Si rallenta per il maltempo con piogge e temporali sulla 9 Milano-Chiasso tra Origio e fino Mornasco nelle due direzioni. Code per lavori sulla Milano-Lecco tra Verano-Brianza e Briosco in direzione Lecco. A Bergamo trafficato l'asse interurbano con code tra il bivio per la 4 Milano-Venezia e Curno in direzione Lecco. Sulla 4 Milano-Venezia è chiuso dalla mezzanotte alle 5 il tratto tra Trezzo e Cavenago in direzione Torino. Altra chiusura sulla 8 Milano-Varese dalle 21 alle 5 tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: RVL.
6: Il mercoledì di RVL la radio con me Marco Pennacchini, questo è Occhio al PIN, buon pomeriggio a tutti voi insieme fino alle 19, come sempre saluto e ringrazio e abbraccio la Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Iniziamo con loro, i Black Eyed Peas.

testa gira, Fred e Palma insieme ad Anita ed Demis Kill ci portano dritti fino ai nostri punti di contatto, lo 0323 55 21 24 è la linea per i vostri messaggi qui da noi. Vi ricordo anche che siamo su X, siamo su Facebook e Instagram, dove condividiamo tutto il mondo di RBL, tutto quello che succede, le esterne, le dirette, i dischi che passiamo, ci trovate sempre come RBL la radio. L'avete visto? Il Diavolo Veste Prada 2? Bello, vi è piaciuto? Io ancora no, lo dico, quindi per questo chiedo pareri. Sicuramente la colonna sonora è qualcosa di rilevante, perché c'è anche Lady Gaga e Runway.

0: fan way.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora ben trovati. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato a causa di un incidente fra Debuchet e Sito in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, segnaliamo un incidente all'ingresso di Rondissone in direzione Torino. Ci occupiamo infine della A5 Torino-Aosta, raccomandiamo prudenza per un incidente fra Scarmagno e Ivrea in direzione Aosta. È tutto al momento, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura, metodo, controllo.
11: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con OPLA. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. OPLA, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/OPLA.
12: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
13: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce. Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
14: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
15: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Medarcomi insieme Vacci Piano su RVL la radio in questo pomeriggio del 6 maggio, data molto importante oggi perché c'è un anniversario del Penny Black, il primo francobollo emesso al mondo 186 anni fa, 1840. E perché è importante? Perché esistono i collezionisti di francobolli e da lì mi è partita l'idea che esistono collezionisti di qualsiasi cosa nel mondo intero. Ecco, voi che collezionate? Francobolli? Farfalle? Qualsiasi altra cosa, no? Ci sono noi collezionisti di tutto, perché purtroppo, come ben sappiamo, mi ci metto anche io, le collezioni, uno può collezionare qualsiasi cosa, soprattutto poi se per quanto riguarda i dischi, e qui saluto Piero, no, di RVL, lui grande collezionista di vinili, non si finisce mai, ce n'è sempre uno nuovo da mettere. Lizzo, The Making Love You.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Torna il Luna Park Verbania! Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità. Venerdì 8 maggio, grande spettacolo pirotecnico!
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88. L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
10: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

0: Remind Me to Dry Safe insieme a Nia Lauren su RVL nel pomeriggio di questo mercoledì con me, Marco Pennacchini. C'è Occhio alla Penna, collezionisti di tutto il mondo. No, vabbè, non così tanto, però fateci sapere che cosa collezionate o che cosa avete collezionato nella vostra vita, perché ce ne sono davvero di tutti i colori. Io per esempio non sapevo, stavo leggendo un po' di curiosità su attori sportivi, che Angelina Jolie collezionasse coltelli. Che collezione strana. Guarda, ti faccio vedere la mia collezione di coltelli, forse perché quando ha girato Tomb Raider si è sentita un po' ispirata, che ne sai?
1: Di

farfalle nello stomaco. Anche la sabbia può essere, no, collezionabile, e non riesco a capire perché. Io sapevo, no, che si possono portare i ricordini, sei sulla spiaggia, su quella spiaggia bellissima, fai un recipiente piccolo di sabbia. Invece c'è Gary Greenberg che l'ha presa proprio a cuore sta cosa, ha la più grande collezione di sabbia da tutto il mondo, più di 1000 esemplari. Non solo, perché non si è fermata alla collezione di sabbia, fa pure le foto ai granelli, perché dice che ogni granello ha una storia a sé, come se fosse un micro universo, e quindi non solo è il più grande collezionista di sabbia, ma anche di foto di granelli di sabbia. Questo per dire quello che dicevamo all'inizio, è tutto estremamente collezionabile. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo c'è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
1: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
5: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
6: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
7: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
8: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Bianco insieme ad Elisa con Ricordi, canzone perfetta visto l'argomento di cui stiamo parlando qui su RVL Radio, ossia le collezioni, magari qualche ricordo del passato, no? Degli anni 80-90, i nostri per quanto mi riguarda e altre persone che magari sono in giro qui per la regia, le persone appunto che sono cresciutelle e che ai tempi si collezionava senza neanche saperlo magari, no? Io faccio sempre l'esempio dei puffi, i personaggini, no? Dei puffi che tu tenevi lì, li compravi ogni tanto, ma non è che pensavi a quella, alla mia collezione. E questo ci ha fatto vivere il trauma più di una volta dei genitori che arrivavano, dicevano: ma ancora giochi queste cose? Ma diamoli a tuo cuginetto, diamoli a qualche bambino che ne ha bisogno, queste cose qui. E venivano spazzate via collezioni di uomo ragno, di fumetti, di pupazzetti, di qualsiasi cosa, perché prima si dicevano pupazzetti, adesso sono action figure, adesso però.

by Stranger, i Supertramp, direttamente dal 1979, il sesto album, uno dei più belli in assoluto. 29 marzo 1979, Breakfast in America, un album che bisogna, ecco, avere nella propria collezione. Volete iniziare da adesso la vostra collezione di dischi? In vinile, in cassetta, in CD, come vi pare, andate a comprare questo disco, Breakfast in America, con la copertina storica, no, della cameriera che tiene appunto, no, un vassoio negli Stati Uniti. Capolavoro assoluto qui su RVL e la radio. Visto che siamo andati nel 79, vi ricordo l'appuntamento del sabato e della domenica qui su RVL a partire dalle 18, cioè Ti ricordi quando, tutto il meglio della musica anni 70-80 raccontato e suonato in vinile dal nostro Piero Pratesi. L'appuntamento è da non perdere, così come da non perdere sono le news delle 5. Prima c'è Biagio Antonacci, You and Me. Lascia.

0: tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Il calcio italiano piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter. L'ex fantasista nerazzurro aveva 69 anni e ne avrebbe compiuti 70 il prossimo 12 maggio. Il nostro ricordo affidato a Maurizio Pizzoferrato.
2: Nato a Brescia nel 1956, giocatore del Brescia sino al 1978, quando si trasferì all'Inter, dove ha militato, vincendo uno scudetto e deliziando i tifosi nerazzurri sino al 1984. Poi ha indossato le maglie di Sampdoria e Monza, tornando al Brescia dall'86 all'88. Artista assoluto del pallone, genio del dribbling, forse avrebbe fatto infuriare gli allenatori attuali schiavi di schemi e tattiche. Il Beck aveva solo un punto di riferimento, il pallone, e le sue giocate valevano il classico prezzo del biglietto. Paradosso, nessuna presenza nella nazionale maggiore. Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto, il titolo di un libro a lui dedicato. Fu anche protagonista di un celebre monologo teatrale dell'attore interista Paolo Rossi, dopo due rigori sbagliati in una partita di Coppa. Beccalossi lascia la moglie Danila e la figlia Nagaia, figura di punta dell'ufficio stampa dell'Inter. Ciao Beck, ora dribbla anche le nuvole.
1: Passando al calcio giocato, sale l'attesa per la semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. All'Allianz Arena si riparte dal 5-4 in favore dei francesi ed entrambe le squadre promettono spettacolo. In palio l'ultimo biglietto per la finale di Budapest contro l'Arsenal. Fischio d'inizio ore 21. Intanto l'attuale presidente della Lega Dilettanti e già numero uno della Federcalcio, Giancarlo Abete, ha incontrato la componente della Serie B in vista delle elezioni federali in programma il prossimo 22 giugno. Così a margine del confronto.
3: Qui il problema, come ho detto, non è la qualità della persona che sarà presidente della federazione, ma la capacità di trovare insieme le modalità per affrontare, per esaminare e per trovare delle mediazioni e delle sintesi sui problemi esistenti. Se non si fa questo, chiunque va a fare il presidente della federazione non riesce a risolvere i problemi.
1: Voltiamo pagina, tennis, primi match agli internazionali d'Italia. Dalle 20:30 Cina in campo contro il belga Bloch. Tra le donne subito eliminate le azzurre Stefanini e Urgesi. Grant vince il derby con Pigato, mentre in serata Basiletti e Cocciaretto sfidano Tomljanovic e Kraus. Volley, finali scudetto di Superlega. Perugia vicina alla festa tricolore. Gli Umbri conducono la serie al meglio delle 5 partite per 2-0 e stasera tornano in campo tra le mura amiche del Palabarton per affrontare Civitanova. In caso di successo, i Black Devils alzerebbero al cielo il terzo scudetto della loro storia. Si comincia alle 20:30. È tutto dallo sport.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati. Traffico con rallentamenti sulla 8 dei Laghi tra Lainate e Busto Arsizio in direzione Varese. Sul tratto milanese della A4 si rallenta per il traffico intenso tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Venezia. Code per un incidente sulla Milano-Lecco all'altezza di Suello in direzione di Milano. A Bergamo trafficato l'asse interurbano con code a tratti tra Curno e il Bivio per la Milano-Venezia in direzione Brescia. Sulla A4 Milano-Venezia è chiuso dalla mezzanotte alle 5 il tratto tra Trezzo e Cavenago in direzione Torino. Altra chiusura sulla 8 Milano-Varese dalle 21 alle 5 tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
7: Il mercoledì pomeriggio continua su RVL la radio con una nuova 4x4. C'è Zucchero con Occhi e Naughty Boy Running. Chiuderemo con Annalisa, la sua canzone estiva, e apriamo con Michele Zarrillo, Una Rosa Blu.
6: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Annalisa. Canzone estiva va a chiudere la nostra 4x4, ora tempo di infotraffico, pubblicità e poi tutti in viaggio verso il paradiso con Achille Lauro.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo del Verbano Cusio Ossola. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 64 nel comune di Vogogna e sulla provinciale 40 nel comune di Stresa. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi. Tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
10: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
11: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
12: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
15: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

Viaggio verso il paradiso, c'è Achille Lauro su RVL la radio nel pomeriggio di Occhio alla Penna con me Marco Pennacchini fino alle 7. Stiamo parlando di collezioni perché oggi è l'anniversario dell'uscita del Penny Black, il primo francobollo emesso al mondo, che poi se non sbaglio è stato tolto nel 1855 e che ha aperto, diciamo, la strada alla collezione di francobolli. C'è gente che ricerca questi Penny Black ovunque, ma di francobolli rari ce ne sono tantissimi. Stavo leggendo un po', io non essendo esperto, sono andato un po' a cercare notizie sparse sul web. C'è Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra. La nostra vera gioia. Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
2: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
6: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
7: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
8: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero.

0: tua idea con RBL la radio.
1: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. I carabinieri della compagnia di Verbania hanno arrestato due napoletani di 22 e 27 anni che hanno raggirato una coppia di anziani del Verbano. Un uomo ha telefonato qualificandosi come carabiniere ed è riuscito a far uscire di casa il marito facendogli credere che un'auto a lui intestata era stata coinvolta in una rapina e che per questo doveva andare in municipio a Verbania, dove sarebbe stato raggiunto da una pattuglia. Nel frattempo il complice è andato dalla moglie e l'ha convinto a mostrare gioielli e contanti per verificare che non fossero quelli della presunta rapina, e di cui il truffatore ovviamente è riuscito a impossessarsi. Quando il marito, dopo un'ora di attesa vana, peraltro accompagnato anche dal figlio, è tornato a casa, l'inganno è diventato evidente e la coppia ha chiamato il 112. Per loro fortuna i carabinieri sono riusciti in poco tempo a individuare l'auto dei truffatori e a bloccarla sulla A26. Tutta la refurtiva è stata quindi recuperata. Anche un'auto della polizia stradale italiana è rimasta coinvolta nell'incidente tra più veicoli che questa mattina ha causato la chiusura per diverse ore della strada del Sempione tra Simplondorf e Simplonculm. Probabile causa il fondo sdrucciolevole, la strada è infatti innevata e per questo motivo già interdetta ai mezzi pesanti con rimorchio. Disagi per la viabilità della Bassa Ossola per il crollo questa mattina di un tratto di fognatura ad Anzola, con conseguente allagamento e cedimento della provinciale 65 di Pieve Vergonte primo tronco. La provincia del VCO è intervenuta disponendo la chiusura della strada in attesa del ripristino. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: Video Love, gli One Republic su RVL. Buon mercoledì, questo è Occhio al PIN. Saluto Adriano che mi scrive allo 0323 55 21 24 che le collezioni di francobolli sono sempre più importanti perché i francobolli sono sempre più rari, perché non si usano più. Davvero non si usano più i francobolli? Io non sono esperto di servizi postali. Allora, perché vai alla posta, te lo timbrano, cioè ti timbrano tutto e via. Però li venderanno anche i francobolli o no? Ci sarà ancora qualcuno? Stavo vedendo che ce ne sono tanti che valgono tantissimo. Addirittura ho trovato notizie, chiedo scusa per la pronuncia se sbaglio, tutti i collezionisti del British Guiana One Sea Magenta, che è unico. Cioè ce n'è uno in giro per il mondo ed è stato venduto tipo a 20 milioni di dollari. È giustamente pezzo unico. Vorrei ben vedere che non lo vendi a tanto.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco ti

Caro Giorgia, insieme con Superstar si può collezionare davvero di tutto, qualsiasi cosa voi vogliate si può collezionare senza problemi. E ringrazio, più di qualcuno ci ha inviato questo messaggio vintage allo 0323 55 21 24, no? Come dicevo, per i nati negli anni, cioè che hanno vissuto gli anni 80-90, i tappi delle bottigliette di succo di frutta con le bandiere. Quella era una cosa fantastica, sono davvero tornato indietro, grazie a tutti quelli che hanno scritto questa cosa, perché era quei flash che avevo nascosto, diciamo, nel cervello, e me li ha tirati fuori proprio questi messaggi qui. Oppure ci sono tante altre, come Becky Mertz, in Florida, quasi 80 anni, si diverte a collezionare le etichette delle banane, ne ha più di 21.000 da tutto il mondo, non 21.000 aziende diverse ovviamente, perché non credo esistano così tante aziende che si occupano di banane nel mondo, ma 21.000 etichette diverse, valgono tantissimo pure, perché alcune sono rarissime. Somewhere on record.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
2: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
6: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: Torna il Luna Park Verbania! Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità.
8: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
11: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RVL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.

Mr. Know It All, c'è Teddy Swims su RVL, questo è Occhio al Pinna. Anche i videogiochi sono collezionabili, nel senso, all'interno dei giochi ci sono i cosiddetti collezionabili, no? Ci sono le cose da prendere per platinare il gioco, come dicono quelli bravi, ma i videogiochi sono anche pezzi da collezione. Addirittura qualche anno fa è stata venduta negli Stati Uniti una copia di Super Mario 64 per il Nintendo, appunto 64, per quasi 2 milioni di dollari, perché era intatta, ancora nella scatola, imballata, mai usata prima, e il bello che il proprietario se l'era dimenticata. Per causa doppio regalo, ne aveva preso uno e messo in un cassetto, diceva vabbè poi ci gioco, poi per vari traslochi e tutto quanto era rimasto lì, fino a quando gli ha fatto ricavare più di 1,5 milioni di dollari. Serena Brancale ed Elia, insieme a Levante, al mio paese. Mi sa-

0: stato intercettato mentre era in auto da solo, i PM di Pavia avrebbero fatto ascoltare alcune sue frasi compromettenti al fratello della vittima, Marco Poggi, sentito oggi in procura come persona informata sui fatti. Ho visto il video di Chiara e Alberto, avrebbe detto Sempio, che in un'altra intercettazione avrebbe anche ammesso di aver chiamato la 26enne prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dopo aver rifiutato di parlare con lui. Oggi anche Andrea Sempio si è presentato in procura a Pavia, dove è rimasto per quasi 4 ore, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sembrano vicini ad una svolta i negoziati tra USA e Iran. Se Teheran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, riprenderanno i bombardamenti con un'intensità molto superiore rispetto al passato, scrive sul suo social Truth il presidente USA Trump. Molti media americani, a partire da Axios, danno per vicina l'intesa. Si tratta di un memorandum di una sola pagina, in 14 punti, che saranno negoziati nei successivi 30 giorni. Il memorandum sarà firmato da Teheran entro 48 ore. Ieri il capo della Casa Bianca aveva parlato di significativi progressi negoziali e aveva deciso di sospendere l'operazione militare Project Freedom nello stretto di Hormuz di protezione delle navi. La premier Giorgia Meloni è arrivata al cimitero di Gemona del Friuli per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio del 1976 sconvolse il Friuli Venezia Giulia. Una scossa sismica di magnitudo 6.5 provocò 990 morti e oltre 3.000 feriti. Ad accoglierla il presidente della regione Massimiliano Fedriga e il sindaco Roberto Revelant. Calcio Champions League, all'Allianz Arena si sfidano questa sera Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Si parte dal 5-4 in favore dei francesi. Chi vince guadagna l'accesso in finale contro l'Arsenal. Fischio d'inizio alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati sul tratto milanese della A4, code a tratti per il traffico intenso tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Traffico intenso lungo la Milano Meda con code tra Lentate sul Seveso e Meda nelle due direzioni e tra Cormano e Varedo in direzione Meda. Sulla Milano Lecco code e rallentamenti in uscita da Milano tra la tangenziale nord e Seregno verso Lecco, incolonnamenti anche verso Milano tra Civate e Annone. A Bergamo sempre trafficato l'asse interurbano con code a tratti tra Curno e il bivio per la 4 Milano-Venezia nei due sensi di marcia. Sulla 4 Milano-Venezia è chiuso dalla mezzanotte alle 5 il tratto tra Trezzo e Cavenago in direzione Torino. Altra chiusura sulla 8 Milano-Varese dalle 21 alle 5 tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: Ci sono anche The Rasmus con The First Day of My Life all'interno della 4x4 su RVL la radio. A seguire Linkin Park, Bonnie Down, a chiudere la selezione ci pensa The Bowser con Magnetic e apriamo con gli Aqua, My Oh My.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: andati in Norvegia con i The Bowser a chiudere la nostra 4x4, ora tempo di infotraffico, pubblicità, c'è Safe, tu mi piaci tanto.
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza e tra Sito e la statale 24 in direzione Aosta. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
8: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
9: Sono tutte tonalità gialle.
8: Da quest'anno va di moda il giallo.
10: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
11: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna. Il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
12: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
13: Torna il Luna Park Verbania! Fino al 10 maggio nella nuova location del lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità. Venerdì 8 maggio, grande spettacolo pirotecnico!
14: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

tu mi piaci tanto. Stiamo parlando di collezioni su RBL la radio in questo mercoledì 6 maggio. Collezioni anche di videogiochi, come dicevamo prima della 4x4. Videogiochi che sono stati protagonisti di una storia triste, anche brutta da raccontare. Un ragazzo negli Stati Uniti finisce la storia d'amore, torna a casa dalla mamma. Lui, da sempre appassionato di retro gaming, si collezionava console del passato, videogiochi del passato. La mamma, durante la sua convivenza con la fidanzata, no, del figlio, aveva dato via tutto, tutto quanto, ma non dato via venduto seriamente, ma aveva dato via: quanto mi dai per sto gioco? $5, dammi $5 a posto così. Un valore complessivo aveva la collezione di oltre $500,000. Questo ragazzo ha perso praticamente tutto, però ha detto no, è mamma, non posso denunciarla, ha fatto bene così, dai, qualcuno ci starà giocando sicuramente, per $500,000, Alex Warren, Fever Dreamer. How do-

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
2: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
3: Ritorna Soccorso in Festa a Dornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
6: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
7: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
8: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
9: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Con la tecnica del finto carabinieri truffano una coppia di anziani del Verbano e portano via loro gioielli e contanti. Arrestati dai veri carabinieri due giovani della provincia di Napoli. Un incendio divampato ieri sera in una lavanderia di via Montegrappa a Baveno. Danni molto ingenti ma nessuna persona coinvolta. Foto sulle nostre pagine social. Il cedimento di un tratto di fognatura ha causato la chiusura della provinciale 65 ad Anzola d'Ossola stamani. A Intra un pullman in transito sul lungo lago urtato e fatto crollare un balcone. Per fortuna nessun ferito. Stamani chiusa per diverse ore la strada del Sempione per un incidente tra diversi veicoli a Simplon Culm. Probabile causa la neve, coinvolta anche un'auto della Polizia Stradale Italiana.
12: Il meteo di RVL.
13: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
14: Prenditi cura di te stesso, perché tu vali. Studio Equilibrio, fisioterapia e osteopatia a Intra, in via Baiettini 75 e sui social Studio Equilibrio Verbania.
11: Previsioni del tempo per giovedì 7 maggio, generalmente nuvoloso con qualche debole pioggia su Verbano e Cuseo, temperature tra 7 e 20 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
9: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Langsi Ca Boschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
15: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

Ray J, la sua ossessione su RVL e la radio nella serata di Occhio al Penna, e per molti lei era un'ossessione, assolutamente sì, sto parlando di Samantha Fox, davvero degli anni 80 è stata un'ossessione per parecchi di noi maschietti, e lo so, lo sto dicendo, l'ho detto, dai, su, una delle ragazze, delle donne più belle, sicuramente protagonista anche di diversi singoli che hanno avuto un successo enorme ovunque, Italia compresa. 1987, Nothing's Gonna Stop Me Now.

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
2: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
3: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
4: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
8: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Masked Doll, Bruno Mars su RVL la radio. Questo è Occhio alla Penna, una buona serata da Marco Pennachini fino alle 7 insieme, e parliamo anche di collezioni particolari e di storie che non saprei come definire. Vi dicevo prima di quel ragazzo tornato a casa dopo una storia finita male, una storia d'amore, e si è vista la collezione intera di videogiochi venduta dalla mamma, cioè data via dalla mamma. Ecco, questa è ancora più tragica. Questa ha fatto proprio, sarebbe da scriverla, no, sui libri, da farci dei film. David Working, 43 anni, divorzia dalla moglie dopo 10 anni ed è costretto a tornare a casa dei genitori. Già quello è un trauma. D'altro trauma è quando si è messa a cercare la sua collezione di riviste e film per adulti. Perché sai, cioè, diciamo, quando era giovincello si divertiva a collezionare queste cose qui. Ha chiesto a mamma e papà: scusate, dove l'avete messi quegli scatoloni? Sapete, no? Con quelle mie cose non l'avete mica toccate, no? Le hanno buttate. I genitori hanno preso quelle cose, le hanno buttate via. Hanno detto: ma ancora così stai? Dai, e basta che diventi cieco. E lui li ha chiamati in causa, cioè li ha chiamati in tribunale e ha vinto la causa. I genitori hanno dovuto dare al figlio $25,000. In più hanno dovuto pagare le spese processuali. Ora, non tanto per il contenuto della collezione, tant'è che il giudice ha detto: guarda, non è proprio onorevole avere una collezione del genere, però hanno buttato via tutto senza chiederti il permesso, e dovevano farlo, e quindi ti prendi sti soldi, così casomai ti ricompri qualcosa. Fulminacci, stupida sfortuna.

Sherlock and Ben, The Way We Touch va a chiudere l'appuntamento di questo mercoledì con Occhio al Penna. Da Marco Pennachini una buona serata, noi ci sentiamo domani come sempre a partire dalle 16. Ora vi lascio con Fabiana e RVL Stories.

0: Tra poco su RVL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco, conclusi oggi gli interrogatori. Andrea Sempio, unico indagato

0: Per l'omicidio di Chiara Poggi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Marco Poggi, fratello della vittima, lo ha difeso negando la presunta infatuazione dell'amico nei confronti della sorella e ribadendo che i due non avevano mai avuto rapporti. Ma i PM di Pavia gli hanno fatto ascoltare alcune intercettazioni in cui, esempio, parlando da solo in macchina avrebbe detto: ho visto il video di Chiara e Alberto. In un'altra intercettazione avrebbe anche ammesso di aver chiamato Chiara prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dopo aver rifiutato di parlare con lui. Oggi anche Sempio si è presentato in procura, dove è rimasto per quasi 4 ore, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere.
1: L'economia.
0: L'ipotesi di un'intesa tra USA e Iran e la possibile riapertura dello stretto di Hormuz mettono le ali alle borse europee, che chiudono sui massimi di giornata. Brilla Piazza Affari, che si attesta a più 2,35%. In forte flessione anche lo spread BTP Bund, che scende a 75 punti base. Avvio con il segno più anche per Wall Street. E i venti di pace in Medio Oriente fanno crollare anche i prezzi di petrolio e gas. Il greggio americano scende intorno ai $95 al barile, il Brent poco sopra i $102 al barile. Giù anche il gas, con le quotazioni ad Amsterdam poco sotto i €44 al megawattora. L'impatto a breve termine della guerra in Iran e Medio Oriente sull'offerta mondiale di petrolio è superiore a quello registrato complessivamente nelle crisi energetiche precedenti. È probabile che lo shock comprima i redditi reali e penalizzi la domanda interna, con rischi per investimenti e consumi. A lanciare l'allarme Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della BCE, intervenendo al Festival dello Sviluppo Sostenibile di Milano. Una situazione già seria che potrebbe anche peggiorare, per questo la Banca Centrale Europea è pronta ad intervenire sui tassi di interesse. Vendite al dettaglio in aumento a marzo rispetto al mese precedente, lo rileva l'Istat, aggiungendo che su base annua si registra una crescita del 3,7% in valore e del 2,1% in volume. Aumentano sia le vendite dei beni alimentari sia dei beni non alimentari, specie informatica e telefonia. Secondo i dati, il valore delle vendite al dettaglio è in crescita per tutte le forme distributive rispetto a marzo 2025. In particolare, il commercio elettronico segna un più 11,2%. Oltre 900.000 lavoratori da assumere nelle imprese del Made in Italy nel triennio 2026-2029, ma attenzione alla difficoltà di reperire competenze. Secondo i dati del sistema informativo Excelsior di Unioncamere, presentati oggi in un convegno a Roma, la difficoltà di attrarre i profitti richiesti raggiunge il 55% delle assunzioni nei settori di eccellenza dell'Italia: meccatronica, agroalimentare, legno, arredo e moda. Quasi 6 milioni di italiani rinunciano alle cure a fronte di solo un terzo delle risorse PNRR stanziate per la sanità utilizzate e organici, dove mancano decine di migliaia tra infermieri e medici. In questo quadro, Lega Coop ha presentato il proprio progetto Salute, con il quale offre il contributo degli oltre 5.000 medici associati per rafforzare la sanità territoriale pubblica. La cooperazione può essere una leva concreta per costruire una sanità più vicina ai cittadini, ha sottolineato il presidente di Lega Coop, Simone Gamberini. Più efficiente e più equa, sottolineato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a 4 piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Sulla 4 Milano-Venezia, rallentamenti dovuti al maltempo con pioggia e temporali tra Monza e Capriate nelle due direzioni. Traffico intenso sulla Milano-Meda, con code a tratti tra Cormano e Varedo in direzione Meda. Sulla Milano-Lecco, code e rallentamenti in uscita da Milano tra la tangenziale Nord e Seregno in direzione Lecco. Molto trafficate le tangenziali milanesi, ma senza particolari disagi. A Bergamo, traffico intenso sull'asse interurbano, con code a tratti tra Curno e il bivio per la A4 Milano-Venezia nei due sensi di marcia. Sulla 4 Milano-Venezia è chiuso dalla mezzanotte alle 5 il tratto tra Trezzo e Cavenago in direzione Torino. Altra chiusura sulla 8 Milano-Varese dalle 21 alle 5 tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Buon mercoledì, metà settimana, 6 maggio su RVL la radio, torna Che Stories in compagnia della Fabi, ben ritrovati anche in questo appuntamento del mercoledì, stiamo insieme fino alle 22, tanta musica, notizie e curiosità da condividere come facciamo di solito da lunedì al venerdì. Faccio un saluto anche al nostro Marco Pennacchini che sta andando ma torna domani, non preoccupatevi.
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

Madame Marrakesh, volevo capire, finalmente è tornata anche Madame. Dopo molto tempo, insomma, di attesa, finalmente è uscito questo singolo, ma soprattutto è stato pubblicato il suo nuovo disco, è il terzo progetto discografico in studio. Si intitola Disincanto ed è già chiaramente disponibile, lavoro in cui la cantante, ricordo, ha messo davvero tanto di sé, restituendo così brani profondi, toccanti, maturi, un grande album. Lo ha raccontato chiaramente anche con un post sui suoi canali social, quindi se volete potete andare a leggere anche quanto ha affidato ai social Madame, che finalmente dopo un bel po' di tempo di silenzio è tornata. Lei è Ella Langley e questa è Choosing Texas.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo del Verbano Cusio-Ossola. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 64 nel comune di Bogogna e sulla provinciale 40 nel comune di Stresa. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
9: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
10: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Floor Center.
11: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
14: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
15: RVL la radio.

i Depeche Mode all'interno di Che Stories. Ricordo che anche quest'anno torna un grande appuntamento che è il Rock in Roma, con una serie di concerti per il mese di giugno e luglio. Tra le altre cose, giunto alla 16ª edizione, il Rock in Roma vede per la prima volta un headliner donna, e sto parlando di Emma Marrone, che ha detto: è casa mia da 16 anni. E così, insomma, la vedremo ed è un grande riconoscimento sicuramente. Si esibirà a luglio Emma, ok? Intanto ricordo che la lineup è già stata data, e quindi ci sono tantissimi artisti che arriveranno all'ippodromo delle Capannelle e la cavea dell'Auditorium Parco della Musica, in tutto 17, con una proposta veramente interessante che va dal rock al cantautorato. Troverete per esempio gli Offspring, ma anche i Counting Crows, i Negramaro, Caparezza, Mannarino, War Republic, i Litfiba e poi Luché, i Blue Vertigo e tanti tanti altri. Insomma, devo dire che è molto molto interessante anche il cartellone del Rock in Roma di questo 2026, con Emma che ad oggi l'unica donna headliner dell'evento. L'ascoltiamo adesso con Recomi, questa è Vacci Piano. Scusa.

0: romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
1: Evo 3, il City SUV 1500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Torna il Luna Park Verbania. Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità.
4: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Ari ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
6: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
7: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
8: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
9: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo. DR Sport Equipe Tiger ICHX 5 Brand 20 Carline, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, Bifuel Benzina GPL, Full Electric, Hybrid, Plug-in Hybrid, DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
12: Le trovi da Madaschi Auto a Cannobio, Verbania e Omegna.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. I carabinieri della compagnia di Verbania hanno arrestato due napoletani di 22 e 27 anni che hanno raggirato una coppia di anziani del Verbano. Un uomo ha telefonato qualificandosi come carabiniere ed è riuscito a far uscire di casa il marito facendogli credere che un'auto a lui intestata era stata coinvolta in una rapina e che per questo doveva andare in municipio a Verbania dove sarebbe stato raggiunto da una pattuglia. Nel frattempo il complice è andato dalla moglie e l'ha convinto a mostrare gioielli e contanti per verificare che non fossero quelli della presunta rapina e di cui il truffatore ovviamente è riuscito a impossessarsi. Quando il marito, dopo un'ora di attesa vana, peraltro accompagnato anche dal figlio, è tornato a casa, l'inganno è diventato evidente e la coppia ha chiamato il 112. Per loro fortuna i carabinieri sono riusciti in poco tempo a individuare l'auto dei truffatori e a bloccarla sulla A26. Tutta la refurtiva è stata quindi recuperata. Nuova comparsa dell'ex sindaco di Macugnaga Alessandro Bonacci in tribunale. Sentiamo il servizio di Maria Elisa Gualandris.
8: Udienza preliminare del processo per falso che vede imputato l'ex sindaco di Macugnaga Alessandro Bonacci, difeso dall'avvocato Cristian Ferretti. Bonacci ha ribadito la sua versione dei fatti. L'ordinanza oggetto del processo fu scritta e notificata il 19 maggio 2023. Per lui la procura ha chiesto il rinvio a giudizio, ha chiesto invece il patteggiamento con il consenso della procura e responsabile della polizia locale Piero Polidori, difeso dall'avvocata Marisa Zariani, mentre ha discusso l'abbreviato il titolare dell'impresa Massimo Frisa, difeso dall'avvocata Daria Zanoli. Le decisioni il prossimo 4 giugno.
14: Anche un'auto della Polizia Stradale Italiana è rimasta coinvolta nell'incidente tra più veicoli che questa mattina ha causato la chiusura per diverse ore della strada del Sempione tra Simplondorf e Simplonculm. Probabile causa il fondo sdrucciolevole, la strada è infatti innevata e per questo motivo già interdetta ai mezzi pesanti con rimorchio. Disagi per la viabilità della Bassa Ossola questa mattina per il crollo di un tratto di fognatura ad Anzola con conseguente allagamento e cedimento della provinciale 65. La provincia del Vicino è intervenuta disponendo la chiusura della strada in attesa del ripristino. E adesso le previsioni del tempo.
0: Il meteo di RVL.
15: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
14: Previsioni del tempo per giovedì 7 maggio, generalmente nuvoloso con qualche debole pioggia su Verbano e Cuseo, temperature tra 7 e 20 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa.
11: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo. DR. Sport Equipe. Tiger. ICHX. 5 brand. 20 Carline. Tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel. Benzina. Bifuel Benzina GPL. Full Electric. Hybrid. Plug-in Hybrid. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
12: Le trovi da Madaschi Auto a Cannobio, Verbania e Omegna.
0: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Che fastidio, dito nella piaga all'interno di Che Stories. Allora, siete stati a vedere Il Diavolo Veste Prada 2? No, non voglio nessuno spoiler perché andrò a vederlo questa settimana, quindi magari avremo modo di parlarne. Per quanto riguarda la colonna sonora, un po' lo avevamo scoperto, no? Nei mesi scorsi, Lady Gaga è protagonista, non sola, assieme a Doechii. Le due duettano per la prima volta insieme e tra l'altro scopro che questa canzone che stiamo per ascoltare, che fa parte appunto della colonna sonora, è stata scritta anche da Bruno Mars. Le ascoltiamo.

Lady Gaga e Doechii, è uscito anche il videoclip di questo pezzo dove loro due praticamente si vedono così in una stanza, surreale, piena anche di luci stroboscopiche, e dove posano per le telecamere in una vasta gamma di look d'avanguardia che un po' ci sta, se vogliamo, parlando proprio del diavolo veste Prada 2. Cioffi e Noemi adesso, ascoltiamo Farfalle nello stomaco.

0: Fedeltà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
4: Vorresti andare a fare la spesa o raggiungere gli amici al parco? Ti piacerebbe andare a prendere i nipoti a scuola? E allora cosa aspetti? Chiama subito e scopri gli scooter elettrici Magic Sun Mobility. Riprendi in mano la tua vita. Ritrova il piacere dell'autonomia e dell'indipendenza con gli scooter a quattro ruote di Magic Sun. Approfitta dell'offerta. Compreso nel prezzo, a scelta, un tablet, uno smartphone o un televisore portatile.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: GADU Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. GADU Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
8: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere, l'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
9: RVL.

Don't Make Me Love You di Lizzo nella Super Rotation di RVL e la radio, anche il brano di Lizzo che abbiamo ascoltato con piacere all'interno del nostro spazio. Allora, siamo già pronti anche per chiudere la prima ora di Che Stories di oggi, mercoledì 6 di maggio. Tra poco la redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima Blanca.

0: in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura la cronaca con il delitto di Garlasco, ascoltato in procura a Pavia come persona informata sui fatti Marco Poggi, che ha difeso il suo amico Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta che volge al termine. Ma la posizione del 38enne sembra complicarsi. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
2: È stato ascoltato dai PM di Pavia per circa 2 ore Marco Poggi, il fratello di Chiara, uccisa 19 anni fa nella villetta di Garlasco, ha difeso nelle sue deposizioni Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio, negando la presunta infatuazione dell'amico nei confronti della sorella, ribadendo che i due non avevano mai avuto rapporti. Marco Poggi ha anche detto di non aver mai visto i video intimi tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi, che erano nel PC di famiglia al quale lui e Sempio, allora 19enni, avevano libero accesso. Una versione la sua smentita dai PM di Pavia, che avrebbero fatto ascoltare a Marco Poggi alcune intercettazioni compromettenti di Sempio. Il 38enne, parlando da solo in macchina, avrebbe detto: ho visto il video di Chiara e Alberto. E in un'altra avrebbe ammesso di aver chiamato Chiara prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dopo aver rifiutato di parlare con lui. Oggi anche Sempio si è presentato in procura, dove è rimasto per quasi 4 ore, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere.
1: Forse ad una svolta ai negoziati tra USA e Iran, l'intesa questa volta sembra vicina per porre fine al conflitto e per la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump si mostra ottimista, firma possibile già la prossima settimana. Sentiamo Nicola con Pagnone.
3: I segnali ci sono, la speranza pure, un'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto questa volta sembra davvero vicina. La notizia l'ha lanciata il solitamente informatissimo sito americano Axios. Ci sarebbe già un memorandum di una sola pagina in 14 punti che, una volta firmata da Teheran, verranno negoziati poi dettagliatamente nei successivi 30 giorni. Se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti, in caso contrario però riprenderanno i bombardamenti con un'intensità mai vista prima, fa sapere il presidente americano Trump, che poi esclude un nuovo round di colloqui con gli inviati americani Witkoff e Kushner, ipotizzando la firma di un'intesa addirittura la prossima settimana prima del suo viaggio in Cina previsto per il 14 e 15 maggio. Si attende ora la risposta di Teheran, che fa filtrare una certa cautela. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili.
1: Chi ha vissuto quel dolore sa bene che non stiamo facendo memoria di un avvenimento qualsiasi, ma di un evento che ha segnato la storia di questi territori e dell'intera Italia. Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo a Gemona per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio del 1976 sconvolse il Friuli Venezia Giulia, provocando quasi 1000 morti e oltre 3000 feriti. Il modello Friuli è stato il migliore esempio di ricostruzione post-sismica che l'Italia abbia conosciuto fino a oggi, ha ricordato anche la Premier Meloni. Chiudiamo con il calcio. Champions League, attesa quasi finita per Bayern Monaco Paris Saint-Germain. All'Allianz Arena si riparte dal 5-4 dell'andata in favore dei francesi. In palio il biglietto per la finale di Budapest, in programma il prossimo 30 maggio contro l'Arsenal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: Come sempre all'interno di Che Stories abbiamo anche il 4x4, 4 successi da ascoltare senza interruzioni. Tra poco protagonista anche Shakira con It's Don't Lie, ma anche Stromae. Biagio Antonacci, il nuovo singolo You and Me, per iniziare The Out There Brothers con Don't Stop.
4: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo del Verbano Cusio Ossola. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 64 nel comune di Vogogna e sulla provinciale 40 nel comune di Stresa. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
4: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
0: Torna il Luna Park Verbania! Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità. Venerdì 8 maggio, grande spettacolo pirotecnico!
5: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
6: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
7: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

Drive Safe di Miles Smith assieme a Niall Horan. Parliamo spessissimo nel nostro Key Stories proprio di Miles Smith, ma oggi torniamo a parlare di Niall Horan. Perché? Perché è molto atteso in Italia. Infatti lui ha rilasciato un nuovo album che prende il titolo di Dinner Party, e così il Dinner Party Live on Tour arriverà anche in Italia. Ci sono due appuntamenti per poter vedere Niall Horan in questo 2026. Allora vi ricordo che sarà a Milano e a Bologna. Precisamente arriverà in Italia il 28 e il 29 di ottobre, proprio per far sentire la sua musica a questo ex One Direction, che come tutti gli altri chiaramente ha lasciato un bel posto nel cuore di tanti fan anche in Italia. Arriva Annalisa adesso con canzone estiva. Quando

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
4: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
6: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
7: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RPL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
10: Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Il re è tornato. Senti ogni nota.
12: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
11: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
10: Super Trailers.
13: Pronti? Azione!
14: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
13: Qual è il piano?
15: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
13: Non conosco avventurieri migliori.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Italia Starter Pack per J-Ax su RVL la radio. Oggi parliamo anche di Olivia Rodrigo, che ha raccontato la sua pessima esperienza con le app di dating, quelle applicazioni dove magari si può conoscere qualcuno che potrebbe, perché no, diventare anche la nostra anima gemella. Lei ha detto che non è andata come sperava, ha dichiarato: ho pensato mai più, è stata un'esperienza davvero pessima, non ho nemmeno visto qualcuno di interessante, pensavo di trovare, non so, un attore super affascinante e invece mi imbattevo sempre in strani direttori creativi. A quel punto ha cambiato strategia, ha iniziato a contattare direttamente le persone su Instagram, pensate un po', all'epoca avevo una percentuale di successo piuttosto alto. Ma cosa significa davvero successo? Uscire con qualcuno sì, ma poi non ne valeva la pena. Si è un po' raccontata, ecco, per quanto riguarda anche le sue storie e delusioni d'amore. Hai capito la giovane Olivia Rodrigo, che ascoltiamo con il nuovo singolo.

Dead, il nuovo di Olivia Rodrigo nel nostro Che Stories, e questa canzone nuova ci porta invece adesso a fare un tuffo indietro nel tempo, sì, perché abbiamo i Los Lobos e la Bamba. Ma a proposito di canzoni dal passato, visto che è già mercoledì e il fine settimana, dai, lo possiamo quasi intravedere, ogni sabato e ogni domenica qui su RVL la radio abbiamo un altro tassello importante per così accompagnare proprio con i grandi successi 70-80 in vinile. L'appuntamento si chiama Ti ricordi quando ed è curato dal nostro Piero Pretesi.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
0: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

viaggio verso il paradiso di Achille Lauro su RVL la radio, metà settimana, 6 maggio, e siete con la Fabia, ancora buon mercoledì, insieme fino alle 22, stavo guardando l'ora perché ho perso un po' la cognizione del tempo tra una canzone e l'altra, tra brani da cantare e altri insomma che ti fanno fare dei bei viaggi, così in questa serata che ci stanno ad hoc. Adesso però ci prendiamo un piccolo break, c'è l'informazione, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi inaugureremo la terza ora con il 4x4. Subito One Republic, Need Your Love.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura la cronaca con il delitto di Garlasco, ascoltato in procura a Pavia come persona informata sui fatti Marco Poggi, che ha difeso il suo amico Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta che volge al termine, ma la posizione del 38enne sembra complicarsi. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
2: È stato ascoltato dai PM di Pavia per circa 2 ore Marco Poggi, il fratello di Chiara uccisa 19 anni fa nella villetta di Garlasco, ha difeso nelle sue deposizioni Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio, negando la presunta infatuazione dell'amico nei confronti della sorella, ribadendo che i due non avevano mai avuto rapporti. Marco Poggi ha anche detto di non aver mai visto i video intimi tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi, che erano nel PC di famiglia al quale lui e Sempio, allora 19enni, avevano libero accesso. Una versione la sua smentita dai PM di Pavia, che avrebbero fatto ascoltare a Marco Poggi alcune intercettazioni compromettenti di Sempio. Il 38enne, parlando da solo in macchina, avrebbe detto: ho visto il video di Chiara e Alberto. E in un'altra avrebbe ammesso di aver chiamato Chiara prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dopo aver rifiutato di parlare con lui. Oggi anche Sempio si è presentato in procura, dove è rimasto per quasi 4 ore, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere.
1: Forse ad una svolta ai negoziati tra USA e Iran, l'intesa questa volta sembra vicina per porre fine al conflitto e per la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump si mostra ottimista, firma possibile già la prossima settimana. Sentiamo Nicola con Pagnone.
3: I segnali ci sono, la speranza pure, un'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto questa volta sembra davvero vicina. La notizia l'ha lanciata il solitamente informatissimo sito americano Axios. Ci sarebbe già un memorandum di una sola pagina in 14 punti che, una volta firmata da Teheran, verranno negoziati poi dettagliatamente nei successivi 30 giorni. Se l'Iran

0: accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti, in caso contrario però riprenderanno i bombardamenti con un'intensità mai vista prima, fa sapere il presidente americano Trump, che poi esclude un nuovo round di colloqui con gli inviati americani Witkoff e Kushner, ipotizzando la firma di un'intesa addirittura la prossima settimana prima del suo viaggio in Cina previsto per il 14 e 15 maggio. Si attende ora la risposta di Teheran, che fa filtrare una certa cautela: stiamo valutando il piano ma alcuni punti sono inaccettabili.
1: Chi ha vissuto quel dolore sa bene che non stiamo facendo memoria di un avvenimento qualsiasi, ma di un evento che ha segnato la storia di questi territori e dell'intera Italia. Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo a Gemona per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio del 1976 sconvolse il Friuli Venezia Giulia, provocando quasi 1000 morti e oltre 3000 feriti. Il modello Friuli è stato il migliore esempio di ricostruzione post-sismica che l'Italia abbia conosciuto fino a oggi. Oggi ha ricordato anche la Premier Meloni. Chiudiamo con il calcio: Champions League, attesa quasi finita per Bayern Monaco Paris Saint-Germain. All'Allianz Arena si riparte dal 5-4 dell'andata in favore dei francesi. In palio il biglietto per la finale di Budapest, in programma il prossimo 30 maggio contro l'Arsenal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
4: Dagli anni 90 a oggi.
3: In sequenza.
5: E siamo pronti per il secondo e ultimo 4x4 di oggi, mercoledì, all'interno di Che Stories. Pronti? Mettetevi comodi, perché tra poco andremo ad ascoltare Waves of Love, To Black, American Outdoors con Best Day of My Life. Ritroveremo anche Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar, ma iniziamo con i Lighthouse Family. Hi!
3: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: 4x4.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
2: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
3: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
4: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
8: RVL la radio.

nel nostro Che Stories, ma attenti bene perché Francesca Michelin è tornata. Ha già naturalmente rilasciato una serie di live per questo 2026. Ad aprile ha già tenuto un concerto, ma da giugno inizierà ufficialmente questo tour. Allora l'11 giugno sarà in provincia di Chieti, poi a luglio ci saranno una serie di appuntamenti dal 5 di luglio fino ad arrivare al 29 di agosto. Tornare sul palco italiano per una serie di appuntamenti estivi che anticipano la tournée nei teatri prevista per l'autunno è sicuramente pura magia. I biglietti sono disponibili e quindi c'è modo sicuramente di seguire Francesca Michelin in questa prima parte del tour che si chiama Strega Comanda Summer Tour, e poi la rivedremo nei teatri per l'appuntamento, diciamo così, autunno-invernale. L'ascoltiamo, Vulcano.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
3: Quando fuori fa freddo, scalda la tua casa con più calore e meno spese. Con le stufe a pelle Tariel, tutte made in Italy, puoi risparmiare il 50% grazie alle detrazioni fiscali. Rate a partire da 34 euro al mese e prima rata dopo 90 giorni. Approfitta ora dello sconto del 50% grazie alle detrazioni fiscali. E in omaggio, un bancale di pellet da 600 kg o un climatizzatore tripla classe A. Richiedi la visita gratuita e senza impegno di un consulente Ariel.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
6: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo DR Sport Equipe Tiger ICHX 5 brand, 20 carline, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, Bifuel benzina GPL, Full Electric, Hybrid, Plug-in Hybrid, DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
7: Le trovi da Madaschi Auto a Cannobio, Verbania e Omegna.
8: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
9: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Con la tecnica del finto carabinieri truffano una coppia di anziani del Verbano e portano via loro gioielli e contanti. Arrestati dai veri carabinieri due giovani della provincia di Napoli. Un incendio divampato ieri sera in una lavanderia di via Montegrappa a Baveno. Danni molto ingenti ma nessuna persona coinvolta. Foto sulle nostre pagine social. Il cedimento di un tratto di fognatura ha causato la chiusura della provinciale 65 ad Anzola d'Ossola stamani. A Inta un pullman in transito sul lungo lago urtato e fatto crollare un balcone. Per fortuna nessun ferito. Stamani chiusa per diverse ore la strada del Sempione per un incidente tra diversi veicoli a Simplon Culm. Probabile causa la neve, coinvolta anche un'auto della Polizia Stradale Italiana. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa.
6: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo DR Sport Equipe Tiger ICHX 5 brand, 20 carline, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, Bifuel benzina GPL, Full Electric, Hybrid, Plug-in Hybrid, DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
7: Le trovi da Madaschi Auto a Cannobio, Verbania e Omegna.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

in The Colors con Rolling Stones nel nostro Kiss Stories. Allora, stavo leggendo una intervista ai The Colors dove si parla anche di come nascono i singoli dei ragazzi, che spesso partono dalla musica e poi inseriscono il testo, ma non è una regola, diciamo così, può accadere anche il contrario. Per quanto riguarda Stash, gli hanno chiesto se utilizza sempre la stessa penna per scrivere, come una sorta di portafortuna. Lui ha detto: sì, utilizzo la stessa penna, ma non lo faccio per scaramanzia. E ha detto: in studio ne abbiamo solo una, se si scarica siamo rovinati, quindi non è una questione di scaramanzia, ma pare che ci sia quella penna che di solito, se qualcuno poi si porta a casa per sbaglio, diventa un dramma, perché è difficile soprattutto per i maschietti avere una penna di scorta. Noi donne, che abbiamo la borsa enorme, di solito una barra due penne le teniamo, e di solito si chiamano Pietro, devono tornare indietro. Per quanto riguarda l'ispirazione, Stash ha detto che spesso quando si ferma in macchina nel traffico della città riesce a trovare qualche spunto per magari la stesura di un nuovo brano. Adesso ci sono i Temper City con Self Aware.

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza. Ha la pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
3: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
4: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
5: RVL.

Bob Sinclair con Kaisa, I Can't Wait, ha ripreso un grande successo dal passato. Stavo controllando perché Bob Sinclair di solito in estate arriva in Italia e ci sono una serie di appuntamenti per poterlo sentire dal vivo, per ballare tutta la notte con i suoi grandi successi. Quindi fate una ricerca se magari volete andarlo a sentire, se vi dovesse capitare anche per la prima volta, tanta roba, oserei dire. È una persona che si dà molto durante i set, quindi è molto piacevole da sentire, soprattutto si balla, ci si diverte in queste serate primavera barra estate, diciamo così. Una delle canzoni sicuramente che ci porta a ballare è quella di Serena Brancale, Al mio paese, assieme al Levante.

0: Bausa su RVL la radio, e così è arrivato anche il momento dei saluti. Siamo pronti per chiudere il nostro Che Stories di oggi mercoledì, ma non vi lascio soli, no, rimanete collegati, perché dopo il notiziario, quindi dopo la redazione, ritroverete anche la nostra Adriana Paratore con Day by Day. Dalla Fabio è tutto, ci ritroviamo qui puntuali e presenti domani alle 19. Vi saluto con Ossessione di Samurai J. Ciao.
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione. Chiara Poggi avrebbe rifiutato un'avanza al telefono di Andrea Sempio poco prima di essere uccisa. La rivelazione arriva il giorno in cui l'unico indagato della nuova inchiesta adotta il silenzio strategico davanti ai PM che gli contestano il contenuto di alcune intercettazioni, alcune inedite, captate mentre Sempio era da solo in auto. Tra queste l'ammissione di aver visto il video che ritraeva la vittima in intimità col fidanzato Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio. I suoi legali garantiscono sarà in grado di spiegare tutto. Marco Poggi, fratello di Chiara, ascoltato come testimone per 2 ore oggi, ha difeso l'amico Sempio, sottolineando: non ho mai visto quel video con lui. La guerra tra Stati Uniti e Iran, 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Questo è il nuovo piano americano inviato all'Iran.

0: L'intesa prevede l'impegno di Teheran ad una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok di Washington poi alla revoca delle sanzioni, allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Se Teheran accetterà, la guerra finisce, altrimenti le bombe saranno ancora più potenti, avverte Trump, ma il regime frena inaccettabili alcune clausole del piano. Non sono presenti italiani sulla nave da crociera con il focolaio da hantavirus, ma il Ministero della Salute italiana ha diramato un'allerta agli uffici di frontiera. L'informativa è stata trasmessa alle regioni, agli uffici di sanità marittima, aria e di frontiera, e continuerà a monitorare l'evolversi della situazione in stretto contatto con le autorità sanitarie internazionali nell'ambito delle attività di sorveglianza epidemiologica. Il Dicastero sta seguendo con attenzione, fanno sapere, in raccordo con le autorità sanitarie internazionali, l'evoluzione del focolaio di hantavirus sulla nave da crociera. Addio ad Evaristo Beccalossi, è morto e con lui se ne va un pezzo di storia del calcio italiano e dell'Inter, di cui è stato una bandiera. Fantasista mancino, poeta del pallone, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, ma da un anno le sue condizioni di salute si erano aggravate. Una biennale libera e audace dove è bandita la censura preventiva. Pietrangelo Buttafuoco, presidente della biennale, cita dunque Mattarella per spegnere settimane di polemiche sull'esposizione più controversa e che oggi conta nuovi pesanti forfè, quello del regista dissidente russo Sokurov e dell'artista palestinese Amiri. Fuori dal padiglione della discordia, la protesta delle Pussy Riot e delle Femen, le attiviste femministe anti-Putin. È tutto, alla prossima edizione.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

0: Buonasera amici, buon mercoledì e ben ritrovati di nuovo su RVL la radio. Anche oggi altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day. Saluto la Fabi che è stata con noi fino a qualche istante fa con Che Stories, e ovviamente ritornerà domani alla stessa ora, e noi invece saremo insieme fino a l'una.
1: Day by Day con Adriana Paratore.

Amici, oggi dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a George Clooney, che è arrivato a quota 65 anni. Lui infatti è nato il 6 maggio del 1961. George Clooney, sex symbol di Hollywood, noto soprattutto per la serie ER, Medici in prima linea, però lui insomma è anche una persona che si dà tanto da fare, soprattutto nel sociale. Ad esempio è uno dei messaggeri di pace delle Nazioni Unite. Dunque tanti auguri al grande George Clooney.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
2: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
6: RVL la radio.

6 maggio del 1965, quando in un hotel in Florida Keith Richards dei Rolling Stone non riusciva a dormire perché c'era questo riff di chitarra che gli ronzava per la testa. Così decide di registrare un nastro, ma si addormenta mentre registra e la mattina si sveglia e scopre di aver registrato il riff I Can Get No Satisfaction. Lui si alza dal letto con questo riff e diventerà questo grande successo dei Rolling Stone. E pensate che la cosa figa è che nella cassettina della registrazione c'è il riff e poi c'è lui che russa perché si è addormentato mentre registrava. Comunque tutto ciò accadeva il 6 maggio del 1965.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
8: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
11: RVL. Luce verde track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
12: In Valle d'Aosta sulla 5 Torino Montebianco, tratto chiuso dalle 22 alle 5.30 tra Aosta Ovest e il bivio per il raccordo per la statale 26 DIR in direzione del Montebianco. Lo stesso tratto resterà chiuso anche in direzione Torino dalle 22.30 alle 6. Tra Piemonte e Liguria, sulla 26 dei trafori, chiusura tra le 21 e le 5 tra il bivio per la diramazione Predosa-Bettole Masone verso Genova. In Lombardia, sulla Milano-Bologna, tra le 22 e le 5 resterà chiuso lo svincolo di Bassolo-Diggiano, in uscita per il traffico proveniente da Milano e in entrata per entrambe le direzioni. Sulla A4 Milano-Venezia, tra le 21 e le 5, chiuso il tratto tra Sesto San Giovanni e Monza verso Venezia. Tra la mezzanotte e le 5 resterà chiuso anche il tratto fra Trezzo e Cavenago in direzione Milano. Sulla A8 Milano-Varese, dalle 21 alle 5 chiusura tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese. Sulla A9 Milano-Como-Chiasso, tra le 22 e le 5, chiuso il tratto tra Lomazzo Nord e Saronno in direzione Milano. In Veneto, sulla A13 Bologna-Padova, dalle 21 alle 5, chiusura tra Terme Ugane e Padova Sud verso Padova. Sempre sulla A13, tra Veneto ed Emilia, tratto chiuso tra le 21 e le 5, tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione Bologna. In Liguria, sulla A7 Milano-Genova, dalle 22 alle 6, chiuso il tratto tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sulla A10 dei Fiori, sempre tra le 22 e le 6, chiusura tra il bivio per la A26 dei Trafori a Renzano verso Ventimiglia. sulla 12 Genova Rosignano, tratto chiuso dalle 22 alle 6 tra Genova Nervi e Recco verso Rosignano. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
11: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

buona serata amici, questa è RVL la radio, io sono sempre Adriana Paratore con voi, ancora fino a luna di notte. Allora, che si fa di bello? Come va? Come è andata questa giornata lavorativa? E soprattutto, cosa state facendo di bello mentre ci ascoltate? Scrivetecelo su WhatsApp, il numero è lo 0323 55 21 24.

0: Questo è il Day by Day con quella gnocca di Adriana Paratore.
1: Picture this, a recording studio somewhere far, far away.

0: Jack to the sound of the underground.
1: Ci sono lavori per uomini e lavori per donne? Per fortuna, al giorno d'oggi, sempre meno. E addirittura ci sono uomini che si dilettano nell'uncinetto, come l'attore Tom Holland. E tra poco vi parlo proprio di questo, state là. Sveglio.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro.

Band ha stupito tutto il mondo condividendo i suoi lavori all'uncinetto. Ebbene sì, l'attore sposato con la collega Zendaya ha condiviso questa passione che loro hanno insieme, proprio fare l'uncinetto, e addirittura ha regalato a un suo amico un portabirra fatto proprio all'uncinetto, che è proprio fichissimo. Questa è una cosa bella. Secondo me gli uomini che non hanno paura di mostrare il lato femminile sono proprio quelli sicuri del loro orientamento sessuale. Quelli che va di retro spesso sono proprio quelli che insomma hanno paura di qualche latenza, diciamo così, possa uscire fuori. Questa è una mia idea, magari mi sbaglio, voi che ne pensate?

0: Eolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. La guerra tra Stati Uniti e Iran, l'accordo con Teheran per chiudere in via definitiva la guerra è molto possibile a seguito dei colloqui positivi svoltisi nell'ultimo giorno. Lo dice il presidente americano Trump parlando alla Casa Bianca e ha aggiunto poi di aver avuto colloqui molto positivi nelle ultime 24 ore ed è molto probabile che possa essere raggiunto a breve un accordo. Il tycoon ha anche negato che Teheran abbia rigettato la proposta americana. Il governo italiano decide di rafforzare la sicurezza nazionale. La premier Meloni ha istituito infatti una nuova task force anticrisi con il coinvolgimento diretto dei servizi segreti e la cabina di regia ufficializzata oggi in Gazzetta Ufficiale servirà a gestire emergenze legate a guerre ibride, cyberattacchi, crisi energetiche e minacce internazionali, migliorando i tempi di risposta ed evitando sovrapposizioni tra gli apparati dello Stato. La cronaca, nuovi sviluppi sull'inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo quanto riportato dal TG1 emergono intercettazioni inedite che riguardano Andrea Sempio, oggi indagato. In una registrazione captata mentre era da solo in auto, l'uomo avrebbe parlato di un tentativo di approccio a Chiara Poggi respinto dalla ragazza con un rifiuto netto. Sempio avrebbe anche fatto riferimento ad un video che coinvolgeva la vittima e Alberto Stasi. Sentito in procura a Pavia, si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre i suoi legali si dicono tranquilli e convinti che le intercettazioni potranno essere chiarite e contestualizzate. A 50 anni dal terremoto in Friuli, il presidente della Repubblica ricorda una delle tragedie più gravi della storia italiana e lancia un messaggio chiaro: non basta limitarsi a gestire le emergenze, bisogna prevenirle, dice Mattarella. Ma da quella tragedia, sottolinea, nacque anche un modello di rinascita fondato su coesione e collaborazione istituzionale e rapidità nella ricostruzione, diventato un esempio per il paese. Un messaggio condiviso anche dalla presidente del Consiglio Meloni, che ha ricordato come proprio in Friuli sia nata la protezione civile moderna. Prosegue l'inchiesta sul mondo arbitrale italiano. Oggi sono stati ascoltati come persone informate sui fatti Gianluca Butti e Mauro Pinzani, interrogati per circa 3 ore. Al centro delle audizioni le presunte pressioni dei club sugli arbitri e possibili designazioni pilotate, in particolare in relazione all'Inter. Tra gli atti anche alcune intercettazioni del 2025 tra il designatore Rocchi e lo stesso Pinzani, che avrebbe fatto da tramite tra squadre e classe arbitrale. Sotto la lente degli inquirenti anche il funzionario del VAR e presunte interferenze nelle decisioni di gara. È tutto, alla prossima edizione.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

0: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
1: Torna il Luna Park Verbania. Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità.
2: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
3: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
4: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1500 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho

0: Immaginate la scena. Una bambina di 10 anni viene sequestrata dentro un ristorante e chiusa a chiave nel retro bottega. Il motivo è surreale e tra poco ve ne parlo, state là.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Ari ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
1: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza. RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
4: RVL la radio.

parliamo di quello che è successo in America qualche giorno fa. C'era questa bambina che era andata da Subway, che è una specie di McDonald's, a mangiare un panino con la mamma, ma inavvertitamente, senza farlo apposta, ha pistato il pavimento bagnato. C'era il padrone di questo locale che stava lavando per terra. Il tizio non si è limitato a dire guarda, aspetta, è bagnato. No, ma non si è limitato neanche ad urlare. Ha fatto di peggio. Ha preso la bambina per mano e l'ha rinchiusa dentro lo sgabuzzino, seguito dalla mamma che gli diceva libera mia figlia. È successo un casino. Alla fine lui è stato denunciato per sequestro di persona e in tanti pensano che possa avere qualche problema mentale, tant'è che adesso lo hanno obbligato a fare delle sedute dallo psicologo. Mamma mia, ragazzi. Vabbè, io rimango senza parole. A voi commenti.

State ascoltando il Day by Day su RBL, la radio disponibile anche sui vari social, soprattutto Facebook e Instagram, dove siamo davvero tanto tanto attivi. Cercateci RBL la radio.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Music is the answer. La pasticcia e il caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per i che con musica e balli. Per i

canzoni o un nostro speaker, ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

vi pareva che la piuca non veniva boicottata dal mainstream? Voglio assolutamente parlare di questo articolo che è apparso su un quotidiano, su un noto quotidiano, che parla proprio di questo, di come l'app sia stata bocciata addirittura dalla comunità scientifica europea. Le cose stanno proprio così? Analizzeremo questa cosa tra un attimo, state là.

0: www.letteralbo.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. Chiara Poggi avrebbe rifiutato un'avanza al telefono di Andrea Sempio poco prima di essere uccisa. La rivelazione arriva il giorno in cui l'unico indagato nella nuova inchiesta adotta il silenzio strategico davanti ai PM.

0: firme che gli contestano il contenuto di alcune intercettazioni, alcune inedite captate mentre Sempio era da solo in auto. Tra queste, l'ammissione di aver visto il video che ritraeva la vittima in intimità col fidanzato Stasi, condannato a 16 anni per omicidio. I suoi legali garantiscono sarà in grado di spiegare tutto. Marco Poggi, fratello di Chiara, sentito come testimone, ha difeso l'amico Sempio sottolineando: non ho mai visto quel video con lui. La guerra tra Iran e Stati Uniti, 14 punti per mettere fine al conflitto e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Il nuovo piano americano inviato all'Iran, l'intesa prevede l'impegno iraniano ad una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Se Teheran accetta, la guerra finisce, altrimenti le bombe saranno ancora più potenti, avverte Trump, ma il regime frena, definendo inaccettabili alcune clausole sul piano. Torniamo in Italia, una biennale libera e audace dove è bandita la censura preventiva. Pietrangelo Buttafuoco, presidente della biennale, cita Mattarella per spegnere settimane di polemiche sulle esposizioni più controverse, che oggi conta nuovi pesanti forfè, quello del regista dissidente russo Sokurov e dell'artista palestinese Amiri. Fuori dal padiglione della discordia, le proteste delle Pussy Riot, delle Femen, le attiviste femministe anti-Putin. Evaristo Beccalossi è morto e con lui se ne va un pezzo di storia del calcio italiano e dell'Inter, di cui è stato una bandiera. Fantasista mancino, poeta del pallone, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, ma da un anno le sue condizioni di salute erano divenute critiche. Commosso il ricordo di Altobelli, partner in campo e amico di una vita, abbiamo condiviso tutto, le squadre, prima il Brescia e poi l'Inter, le partite e dopo gara ci capivamo al volo, ha ricordato Spillo. Il Paris Saint Germain conquista la finale di Champions League pareggiando 1-1 a Monaco contro il Bayern. Forti della vittoria di Parigi per 5-4, i francesi accedono dunque alla finalissima di Budapest il 30 maggio. Gli uomini di Luis Enrique, detentori tra l'altro del trofeo, vanno in gol in apertura di gara grazie al pallone d'oro Dembélé, anche se gran parte del merito della rete dell'ex Napoli Kvaratskhelia. Il Bayern Monaco agguanta il pareggio nel recupero grazie ad un gol di Harry Kane nei secondi finali. Bayern 1, Paris Saint-Germain 1. Adesso i parigini proveranno a difendere il titolo in una finale inedita contro l'Arsenal di Arteta. È tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

che Confagricoltura boccia Yuka e addirittura ha coinvolto l'antitrust? Perché lo ritiene fuorviante? Perché com'è possibile che tu mi vai a bocciare dei salumi DOP? È possibile perché, per quanto possano essere migliori di tanti altri, comunque sono sempre salumi e ritenuti non proprio così sani come possono essere tantissimi altri cibi. Io la vedo in questa maniera. Yuka ti segnala tutte le componenti dannose, poi non ti dice non devi mai mai più mangiare la mortadella, ti dice semplicemente che questo prodotto, per quanto possa essere DOP e quello che ti pare, non è sano come potrebbe essere sano, che ne so, un bel piatto di salmone, per dire, ho fatto un esempio stupido. Però è giusto che qualcuno ti faccia notare che determinati alimenti contengono delle cose che non fanno poi così bene. Poi possiamo anche dire sì, ma un po' non ti fa male, come possiamo dirlo della Coca-Cola, come possiamo dirlo di tantissimi dolciumi che fanno più male che bene. Questo non significa che non li consumeremo mai più, significa che ci faremo più caso. Voi che cosa ne pensate? Siete dalla parte di Yuka o dalla parte di Confagricoltori?

0: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Vorresti andare a fare la spesa o raggiungere gli amici al parco? Ti piacerebbe andare a prendere i nipoti a scuola? E allora cosa aspetti? Chiama subito e scopri gli scooter elettrici Magic Sun Mobility. Riprendi in mano la tua vita. Ritrova il piacere dell'autonomia e dell'indipendenza con gli scooter a quattro ruote di Magic Sun. Approfitta dell'offerta. Compreso nel prezzo, a scelta, un tablet, uno smartphone o un televisore portatile.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
8: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: scarica gratuitamente, copri i prodotti e le offerte esclusive. Golso, in campo con noi.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo

0: Lago di Pallanza a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
1: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

posso fare una domanda? Vai. Chiara, ma d'estate quando prendi il sole diventi scura? È una domanda seria? Siccome sei Chiara, da piccolo mangiavi Vinavil al posto dello yogurt? Ma io, ti lanciavano in aria e non ti riprendevano. Vabbè amici, questo è un piccolo assaggio della rubrica Casi Umani, nella quale più tardi vi leggo qualche screenshot. State là. Okay.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Torna il Luna Park Verbania! Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità. Venerdì 8 maggio, grande spettacolo pirotecnico!
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

0: arrivato il momento della rubrica Casi Umani. Oggi ho scelto la pagina Facebook Rovinare i rapporti con uscite infelici. Bro, ma sei a Londra? Sì, perché? Grande, ma visto che siete un'ora dietro, la partita inizia prima da voi. Dimmi chi segna e diventiamo ricchi. Stai scherzando, vero? Questa è bellissima, è stata trovata appesa in un condominio. Gentile vicino, le chiedo gentilmente di smettere di urlare tutte le ore del giorno la frase «Dai che venerdì, fighe a nastro!» con in mezzo bestemmie che qui non riporterò. Le ricordo che i muri di questo condominio sono fatti di carta, si sente tutto. Comprendo che la sua settimana lavorativa sia impegnativa e per lei urlare questa frase sia una forma di sfogo, ma negli ultimi giorni la frequenza delle sue urla è aumentata. La scorsa notte mi ha svegliato alle 3. Purtroppo il limite della sopportazione è stato raggiunto e le chiedo cortesemente di smetterla, altrimenti dovrò rivolgermi all'amministrazione per cercare di fermare questa sua sgradevole abitudine. Confido nella sua collaborazione. Di dove sei? Sardegna. Ho una cugina che vive in Sardegna. Ma dai, dove?
1: Palermo.
0: Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che torna puntuale domani alla stessa ora. Adesso si riparte con la musica.

0: Eccoci amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Peratore, qua su RBL la radio, tra poco Retape. Noi ci sentiamo domani, ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Peratore.

0: Tra poco su RBL la radio Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. Chiara Poggi avrebbe rifiutato un'avanza al telefono di Andrea Sempio poco prima di essere uccisa. La rivelazione arriva il giorno in cui l'unico indagato nella nuova inchiesta adotta il silenzio strategico davanti ai PM che gli contestano il contenuto di alcune intercettazioni, alcune inedite, captate mentre Sempio era da solo in auto. Tra queste, l'ammissione di aver visto il video che ritraeva la vittima in intimità col fidanzato Stasi, condannato a 16 anni per omicidio. I suoi legali garantiscono sarà in grado di spiegare tutto. Marco Poggi, fratello di Chiara, sentito come testimone, ha difeso l'amico Sempio sottolineando: non ho mai visto quel video con lui. La guerra tra Iran e Stati Uniti, 14 punti per mettere fine al conflitto e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Il nuovo piano americano inviato all'Iran, l'intesa prevede l'impegno iraniano ad una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Se Teheran accetta, la guerra finisce, altrimenti le bombe saranno ancora più potenti, avverte Trump. Ma il regime frena, definendo inaccettabili alcune clausole sul piano. Torniamo in Italia, una biennale libera e audace dove è bandita la censura preventiva. Pietrangelo Buttafuoco, presidente della biennale, cita Mattarella per spegnere settimane di polemiche sulle esposizioni più controverse, che oggi conta nuovi pesanti forfè, quello del regista dissidente russo Sokurov e dell'artista palestinese Amiri. Fuori dal padiglione della discordia, le proteste delle Pussy Riot, delle Femen, le attiviste femministe anti-Putin. Evaristo Beccalossi morto e con lui se ne va un pezzo di storia del calcio italiano e dell'Inter, di cui è stato una bandiera. Fantasista mancino, poeta del pallone, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, ma da un anno le sue condizioni di salute erano divenute critiche. Commosso il ricordo di Altobelli, partner in campo e amico di una vita, abbiamo condiviso tutto, le squadre, prima il Brescia e poi l'Inter, le partite e dopo gara ci capivamo al volo, ha ricordato Spillo. Il Paris Saint Germain conquista la finale di Champions League pareggiando 1-1 a Monaco contro il Bayern, forti della vittoria di Parigi per 5-4, i francesi accedono dunque alla finalissima di Budapest il 30 maggio. Gli uomini di Luis Enrique, detentori tra l'altro del trofeo, vanno in gol in apertura di gara grazie al pallone d'oro Dembélé, anche se gran parte del merito della rete dell'ex Napoli Caraschelia. Il Bayern Monaco agguanta il pareggio nel recupero grazie ad un gol di Harry Kane nei secondi finali. Bayern 1, Paris Saint Germain 1, adesso i parigini proveranno a difendere il titolo in una finale inedita contro l'Arsenal di Arteta. È tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

0: Mixtape.
1: Mixtape.
0: The 90s style.
2: It's playing for you. Daniel's

0: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Ari ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
1: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Romantici laghi, alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
5: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
6: RVL. Let's go. Daniel Jack present.